0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane
1: che mai. Sono le 2:03.
2: Buonanotte, c'è un nuovo flash sulle notizie. Un'ordinanza del prefetto di Torino, Donato Cafagna, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio dei comuni di Susa e di Bussoleno fino alle 7 di lunedì prossimo, 3 agosto. Basta con le pene irrisorie per chi devasta o aggredisce. Bisogna punire i violenti con il reato di associazione a delinquere, lo dice il deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Filini.
3: Nei confronti di quei gruppi che si ricostituiscono per commettere una serie di fattispecie di reati, tra cui appunto c'è l'aggressione alle forze dell'ordine e la devastazione delle cose pubbliche.
2: Sulla questione carburante, il centro-sinistra continua a criticare le misure prese dal governo, tra queste i 17 centesimi di sconto solo sul gasolio e solo fino al 6 agosto. Ellie Schlein.
4: È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto, quindi quegli italiani che per lavoro o per un po' di meritato riposo stanno partendo, poi al ritorno ci dovranno pagare tutto di tasca propria.
2: Il prossimo aggiornamento tra un'ora. Buonanotte.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze.
7: Sorriso.
8: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 3:00.
2: Legge sull'uso dell'intelligenza artificiale. Il governo accelera sul riconoscimento facciale. Le opposizioni insorgono. In commissione le norme che regolano anche l'uso dell'AI da parte delle forze di polizia. Legge elettorale. Il segretario di Forza Italia apre sulle preferenze, ma fa un distinguo. Antonio Tajani.
3: Vogliamo che prima del deposito dell'emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l'obiettivo di trovare un accordo.
2: In ottava rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma fino al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane attraverso i propri canali. Il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione. Sabato la marcia. Il ministro dell'Interno Piantedosi spiega come si stanno organizzando le forze dell'ordine.
4: Con la consueta preparazione, professionalità e competenza delle forze dell'ordine, che saranno presenti numerose sul posto, sono state adottate dalle autorità territoriali di pubblica sicurezza dei provvedimenti che faranno da cornice un po' all'organizzazione dei servizi, dei divieti, insomma, che dovranno essere rispettati negli stazionamenti, nelle zone vicino ai luoghi interessati. Io ripongo fiducia ancora una volta in quella che sarà la capacità di tenere sostanzialmente sotto controllo la situazione.
2: È tutto, a più tardi.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Sorriso!
9: Care amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e 2 minuti.
3: Ben ritrovati, sono da poco passate le 4, rivediamo le notizie dell'ultima giornata. Un'ordinanza del prefetto di Torino, Donato Cafagna, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio dei comuni di Susa e di Bussoleno fino alle 7 di lunedì prossimo, 3 agosto. Basta con le pene irrisorie per chi devasta o aggredisce. Bisogna punire i violenti con il reato di associazione a delinquere, lo dice il deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Filini.
4: Confronti di quei gruppi che si ricostituiscono per commettere una serie di fattispecie di reati, tra cui appunto c'è l'aggressione alle forze dell'ordine e la devastazione delle cose pubbliche.
3: Sulla questione carburante il centro-sinistra continua a criticare le misure prese dal governo, tra queste i 17 centesimi di sconto solo sul gasolio e solo fino al 6 agosto. Ellie Schlein.
5: È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto, quindi quegli italiani che per lavoro o per un po' di meritato riposo stanno partendo, poi al ritorno ci dovranno pagare tutto di tasca propria.
3: Con la voce della segretaria dei Democratici ci fermiamo, il prossimo aggiornamento flash tra un'ora. Rimanete con noi, buonanotte.
6: Negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Sorriso!
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 5:00.
2: Benvenuti all'ascolto di questo flash delle 5. Cerimonia del ventaglio al Quirinale. Il capo dello Stato Mattarella ha detto è inammissibile quanto avvenuto in Val di Susa. La violenza è un virus letale per la democrazia. Quello del presidente è stato un discorso a tutto campo. Ha anche detto non do giudizi politici, esorto alla riflessione. Poi il richiamo ai partiti.
3: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità, piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
2: Truffa degli scooter illegali, sono stati venduti come biciclette ma erano motorini pericolosi. La Guardia di Finanza ha sequestrato un ingente quantitativo di scooter in Calabria, Puglia, Campania, Lombardia, Sardegna e Toscana. Infine i mondiali di scherma con l'Italia che vince il medagliere grazie a loro nel fioretto femminile ha messo KO gli Stati Uniti. Battini, Favaretto, Errigo e Cristino hanno battuto gli USA in finale per 45-29. È tutto, a risentirci alle 6 con le previsioni del tempo. Buona giornata.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
13: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
12: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
13: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
14: Oh, Obi, tutto è possibile.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Sorriso!
1: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: musica mediterranea. Buongiorno, buongiorno, la fisarmonica mediterranea del maestro Petti e la chitarra vicentina, è vero? Del Magna Gatti, Davide, è pronto, aspetta, perché c'ho sto topolino nuovo che nonostante sia nuovo, fresco, giovine, c'ha le gambine che non corrono. Mamma mia, eccolo qua. Davide, sei pronto? 3, 2, 1, sigla!
1: Venerdì 31 luglio. Oggi faccio una cosa un po' diversa. Finisce questo mese,
0: sì,
1: ma per qualcuno iniziano le ferie. E allora voglio dedicare questo mio brano,
0: sì,
1: a tutti quelli che oggi partono.
0: Va bene.

0: Che bravo!
1: Viaggio e buone ferie!
0: Ciao, che bravo! Davide, ti propongo per un monumento lì in. In Piazza dei Signori, lo vuoi in Piazza dei Signori? In Piazza dei Signori a Vicenza ti faremo una statua, una, non una statua, una statuona, nel senso una statua grande. In bronzo, è vero. Con la chitarra, è vero, con lo sguardo che punta allo stadio Romeo Menti, è vero. Grazie Davide, sempre molto carino. È un sacco di tempo, sarà un paio d'anni che lui di venerdì proprio ci regala queste perle, queste sigle personalizzate. Va bene, Davidone, ti saluto e ti abbraccio. E adesso. Niente, metto una trappola.

Motoni, venga, sono le 6:20 del mattino. Il mattino di venerdì, giorno 31 del mese di luglio, col bene che vi voglio, e da domani cambierò musica. Agosto, moglie mia, non ti conosco, moglie mia, oramai, già da una vita che non la conosco più. Da due vite, va bene. Andiamo, momento oroscopo, vediamo cosa si dice per il segno dell'Ariete. Con il favore della luna in trigono al vostro segno, sarete raggianti e potrete decidere in maniera molto libera con successo. Se in passato a volte avete avuto qualche timore di sbagliare strada, ora sarete più sicuri. Passerete col vostro compagno o compagna una bella giornata al mare, tutti al mare a mostrare le chiappe. Il toro, se il tempo non è un problema, sarebbe meglio aspettare che le idee vi si schiariscono ulteriormente per non sbagliare. Saper guardare oltre l'esteriorità delle cose non sarà semplice, ma se ci riuscirete, eviterete una marea di problemi inutili. Gemelli, dovete essere pazienti con una persona che ha bisogno di tempo per rimettersi in carreggiata. Non passatela e lasciate che ritrovi il suo respiro, standole però al tempo stesso molto vicino. Nel pomeriggio seguite un impulso, vi porterà qualcosa di molto bello. Ma che bello, che bello, che bello, che bello il pezzo di Roberto Scaglioni, adesso che si intitola sono pazza, sono pazza di te. No, in realtà è Diamante, già il nome mi piace molto, è Diamante del gruppo Roberto Scaglioni che canta sono pazza di te.

su Radio Sorriso, ore 6:27. Questo è il momento oroscopo della vostra Radio Sorriso. Tocca al segno del Cancro. Avete una gran voglia di tirare fuori tutto quello che sentite dentro, ma trovate il modo di trattenervi ancora per un po', perché oggi sarebbe decisamente prematuro. Non fatevi schiacciare dai sensi di colpa, ragionate piuttosto su quello che potete fare per rimediare. Leone, sono favorite le nuove conoscenze, perché sarete particolarmente amabili in compagnia e riuscirete a intrattenere anche persone noiose con diplomazia e buon umore, e questa è una caratteristica di noi leoncini, no? Una calda serata alternativa potrà essere divertente se presa con il giusto spirito. Come fai a dirmi una roba del genere? Una calda serata alternativa potrà essere divertente. Non parlatemi di caldo, di serate calde, mamma, e tantomeno di notti calde. Vorrei andare in Alaska adesso. Vergine, l'intuito per gli affari funzionerà bene, ma contrariamente al solito avrete un po' di timore a seguire i suoi suggerimenti. Oggi bisognerà stare attenti, un'avventura estiva potrà tentare anche chi si dichiarerà fedelissimo. E adesso, ladies and gentlemen, organizziamoci, perché il re del ciaccia, che sono io, vi presenta questo ciaccia con Luca Panama.

0: State ascoltando Ma che bella giornata! Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Sorriso!
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
13: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
15: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

20 minuti dalle 7 del mattino, siamo in onda con l'appuntamento oroscopo bilancia, tocca a voi. Con Mercurio ostile, occhio a cosa dite, perché senza volerlo potreste offendere chi vi ama e rompere l'incanto creatosi tra di voi. Cambiate le abitudini, non aspettate che siano le situazioni a chiedervi di farlo, perché allora sarà più difficile. Scorpione, evidenzierete qualche incertezza nella gestione dei rapporti sociali. Soffrirete oggi la spavalderia e la sicurezza degli altri, ma anche qualche vostro limite caratteriale. Cercate di sfruttare meglio il buon senso e la pazienza. Sagittario, userete la vostra intelligenza più per evitare compiti faticosi che per portarli a termine, ma tranquilli, ci riuscirete. La sensualità oggi non vi farà difetto. Se l'oggetto è il desiderio, non si accorgerà di voi. Probabilmente avrà un problema da risolvere, forse di vista, eh? Va bene, andiamo con la musica.

mediterraneo, oh ma che bella cumbia! Lisa NC sarà N Company. Va bene. 10 minuti e saranno le 7, vediamo un po', ci restano gli ultimi tre segni: Capricorno, Acquario e Pesciolini. Capricorno, non cercate assolutamente di allontanare una persona perché le fareste solo del male. Prendetevi del tempo per riflettere, capirete che il vostro atteggiamento è fittizio e derivato dal non voler accettare una realtà complicata, ma che una volta risolta potrebbe essere molto bella. Acquario, passione, slancio ed esuberanza fisica si mescoleranno in un allegro disordine che premierà chi è libero e potrà permettersi innamoramenti a getto continuo. La calda estate impazza e anche chi è in coppia vivrà con il partner situazioni avventurose. Pesci, con il senso artistico apportato da Nettuno, la vena creativa non vi mancherà e in poco tempo potreste abbellire tutto quanto. La ricerca di equilibrio e di armonia all'interno della coppia non è mai finita. La perfezione, infatti, è sempre un traguardo mobile. Ed è tutto. Appuntamento con l'oroscopo che tornerà domani. Il primo oroscopo di agosto. Domani sarà sabato, primo di agosto, quindi appuntamento con l'oroscopo fissato per le ore 8 del mattino. E adesso via con la musica. L'orchestra italiana di Gianmarco Bagutti, Amore è una parola. La voce è quella di Sandro dell'orchestra Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.

Allora, cuore dell'estate, c'è tanta voglia di divertirsi, ho una serie di appuntamenti, anzi ringrazio tutti gli amici che dalla provincia di Venezia, no, noto che è molto Venezia che mi contatta, mi manda questi appuntamenti poi da girare e rigirare anche nell'appuntamento televisivo con i vicini di casa il sabato e la domenica. Vorrei che lo facessero anche gli amici di Treviso, di Belluno, di Rovigo, dalle varie province del Veneto e non soltanto. Insomma, se avete delle feste particolari in questo periodo estivo nelle vostre zone, ecco, contattate Radio Sorriso perché siamo qua per parlare anche delle vostre festone, quindi fatevi sotto il numero 345 48 45 663, dico, per quanto riguarda il mio spazio adesso radiofonico, insomma nel fine settimana vi dedico qualche minuto. Adesso Rodella a chiudere questa prima ora e poi insomma qualche appuntamento lo vedremo assieme.

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Sorriso,
0: sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 7:05.
8: Radio Sorriso Traffico.
9: Buongiorno, sull'autostrada A4 code per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la 58 e tra Milano Est e Cormano, in entrambi i casi nella corsia verso Torino. Sulla 26 l'uscita di Novi Ligure sarà chiusa al traffico fino al prossimo 31 agosto provenendo dalla Milano-Genova per lavori. L'Autosole, 1 chilometro di coda tra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Il traffico esterno non riceve. È tutto, buon viaggio.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Puccini dal titolo Sirenella per dare il via alla nostra seconda ora di Ma che bella giornata. La giornata di venerdì, giorno 31 del mese di luglio, con Giovanni Zani. Abbiamo chi? Allora, Linda, secondo me mi chiede una canzone. Lei non chiama solo per salutarmi, per abbracciarmi, per baciarmi. Domanda sempre qualcosa, questa donna, santa donna, pronto?
1: Buongiorno Gio. Oggi direzione ciao. Ferrara.
0: Sì.
1: Una bellissima città dove molta gente gira in bicicletta, molti sì. giardini, mostre, bellissimo.
0: Conosco.
1: Vivrei lì. Ho una richiesta,
0: sì.
1: vorrei sentire Pietro Galassi con Ti amo davvero.
0: Lo sapevo.
1: È possibile?
0: Io.
1: Sì, dai, Gio.
0: Va bene, dai.
1: Su, fammi suo favore. E un saluto a tutti i sorrisini e le sorrisine. E ciao, Gio.
2: Ciao.
0: Dovevi dire però fammi l'ennesimo favore, Giovanni. Ma siamo qua anche per questo, anzi soprattutto per questo, anche per soddisfare le vostre voglie di musica. Pietro Galassi su Radio Sorriso con Ti amo davvero.

Vegas. Ore 7:21, siamo nel cuore dell'estate, c'è voglia di divertirsi e, come vi dicevo prima, soprattutto nel veneziano sono tantissime le iniziative da non perdere, no? Dai calici di stelle di Caorle, poi c'è la Perisciò a Jesolo, la Notte Bianca di Cavarzere e tantissime sagre con menù di terra e mare, insomma. Segnalatemi, amici, quello che succede in questo fine settimana, insomma. Ipotesi calici di stelle a Caorle, è un brindisi esattamente a Porto Santa Margherita, che è una bellissima località dove ho vacanzato tantissimi anni io, un po' prima di Caorle, alla scoperta di cantine di vari territori italiani con degustazioni, incontri ed iniziative dedicate alla cultura del vino e alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Quindi giornata di mare lì Caorle, Porto Santa Margherita, Duna Verde, Duna Rossa, Eraclea Mare, e poi insomma si va a fare questa degustazione a fine giornata, no? Sotto le stelle, che anche se vi imbriacate, insomma, siete lì, non c'è problema. La Perisciò di Jesolo, va bene, questo è più che altro un appuntamento per i giovani che amano un certo tipo di musica, però è giusto nominare anche la Perisciò. E poi la Notte Bianca di Cavarzere, saluto tutti gli amici di Cavarzere, il centro si illumina con negozi e locali che sono protagonisti di una grande festa fino a tarda sera, no? Proposte musicali diverse, molteplici, e a chiudere poi la manifestazione ci sarà un grandioso spettacolo pirotecnico, no? Sempre in chiusura di questi appuntamenti enormi, bada bim bada boom, il cielo viene illuminato a questi veri e propri spettacoli, insomma. Una volta si sparava in alto, ricordo quando ero piccolo io che andavo a vedere i fuochi, no? Facevano una mezza bombardata, insomma, di mezz'ora, ma adesso fanno veramente spettacoli veri e propri, imperdibili. Hola, la musica adesso dei Girasoli, momento Begin. Io che sono il re delle Begin, vi propongo

0: vediamo, aspetta che mi devo rivolgere al muro. Andrea, Vicentino, buongiorno. Augusta e Florindo, Corte, Cesarone, Bissuola, la Bissuola, grazie a Cesarone è diventata una località vera e propria lì alle porte di Mestre, di Marghera, no? Poi Sandra, Gemona, Luigina Morgano, Caterina e Raffa, va bene. Il numero 345 4845663, aspetta, butto sempre l'occhio perché ho paura di sbagliare, no? Voi sapete, no, che ho un sacco di numeri in testa. Dovrei giocarmeli al lotto anche ogni tanto. È sempre a vostra completa disposizione, se volete chiedere qualcosa, se volete dire qualcosa, se volete solo salutarci.
1: Buongiorno capitano, dica. Buongiornissimo, sì, Sorrisini, sì. Dai che venerdì, penultima settimana di lavoro dopo ferie.
0: Ma perché? Ma avete bisogno di vacanze? Avete bisogno, così proprio bisogno di staccare? Ma dai, che poi tornate magari dalle vacanze e non avete più il posto di lavoro, continuate a lavorare che non si sa mai. Allora aspetta, perché sarà un venerdì, no, bisogna dirlo a Cristiano Ronaldo, perché c'è un famoso detto qui dalle nostre parti, si dice adesso de Venere e de Marte, sarebbe di venerdì e di martedì, com'è che fa? De Venere e de Marte, no, non si inizia e no, non si parte, non ci si sposa e non si parte. Praticamente di martedì e di venerdì non bisogna fare assolutamente niente. Tipo sposarsi, perché in Portogallo e non solo, Cronache Rosa non parlano d'altro, il matrimonio tra Cristiano Ronaldo, questo diciamo patrimonio del calcio mondiale, questa leggenda del calcio, sì, possiamo annoverarlo tra le leggende del calcio mondiale, insomma, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, sarebbe più vicino che mai il matrimonio, si parla già di oggi o al massimo domani, località top secret, ma come gli facciamo arrivare il messaggio a Cristiano Ronaldo lì in Portogallo? Località naturalmente non c'è dato a sapere, proprio top secret. Non farlo oggi, Cristiano Ronaldo, non farlo oggi, perché de Venere e de Marte non ci si sposa, non si parte. Fatti una polca, va con la Rodriguez, che forse è meglio, eh.

0: tua Giorgina, guarda, una super polca la farei anch'io con la Giorgina, eh. Allora, Mattia Albignasego Padova, buongiorno. Nadia Sandona di Piave, buongiorno, con Elide. E poi mi scrive, aspetta, perché Augusta è stata carina, tra le tante cose ha segnalato anche l'appuntamento. A piove di sacco domani notte bianca, vedi, anche lei ha voluto dire, insomma, anche a piove di sacco, insomma, si fa festa, ecco, sappiate, cari amici di Piove lì vicino e nei dintorni, sappiate che ci sarà la notte bianca, io devo venire a Piove di Sacco perché adesso divago un po'. C'è un personaggio che devo assolutamente conoscere, è un ragazzotto che gestisce un negozio di abbigliamento, l'ho scoperto per caso guardando, sai, nei vari social, poi ho scoperto che anche Gianni Dego è un cliente, perché ho visto un video con Gianni Dego e Jonathan proprio dentro il negozio. Questo è un ragazzo che si fa la pubblicità utilizzando i social, ma è un fuori di testa, di una simpatia unica. Non posso dirvi il nome del negozio perché insomma non sarebbe giusto. Comunque lui quotidianamente fa delle pilloline, presenta i suoi capi, no? Però lo fa a modo suo, no? Utilizzando la nostra lingua veneta veramente alla grande. Io quando ho bisogno di tirarmi su, mi perdo quei 5-10 minuti a guardare i video di questo ragazzo, che ho detto, lo devo conoscere, devo venire a Piove, devo conoscerlo questo ragazzo, troppo forte. Va bene, bambini, è l'ora della merenda, andiamo.
1: Radio Sorriso, più giovane.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
1: Sorriso!
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
13: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
15: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
16: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

mappa del mio amore, Wilbur. Va bene, siamo quasi. Aspetta, perché sto cercando anche di. Siamo quasi alla fine del nostro appuntamento di oggi sabato, abbiamo gli ultimi 10 minuti abbondanti, dopodiché saluti e baci e appuntamento a domani mattina, domani tra belle ore, pienotte, domani inizieremo il nuovo mese, l'ottavo mese dell'anno 2026. Temperatura, cioè, vi evito il discorso temperature, situazione meteo, perché oramai ne abbiamo abbondantemente parlato nei giorni scorsi e sappiamo come andrà avanti perlomeno fino al 10 del mese di agosto. Facciamo finta di niente, eh? Voi che siete in vacanza, godetevele, cercate di mandare qualche cartolina, o se ci mandate le cartoline, quelle di una volta che scrivete con la penna, mandate qui a Radio Sorriso, sì, oppure devono essere cartoline, le vostre cartoline personali fatte con il vostro telefonino, la nostra Marzia di Fiume Veneto addirittura ci manda i video, se siete al mare, se siete in montagna, se siete in qualsiasi posto a godervi il fresco, il gusto fresco dell'estate 2026, ecco, immortalate il tutto e inviate al 345 48 45 663. E allora, siamo pronti, dai che accontento anche, come si chiama? Buongiorno, Paolo di Coccaglio. E dove sta Coccaglio? E non lo so. Mica posso sapere tutto. Coccaglio, canzone Stella di Ruggero Scandiuzzi, in alternativa Angeli Negri, interpretato a Bastelli. Cosa mandiamo a Stella? Dai, Stella di Scandiuzzi, la prima che ha richiesto. Coccaglio, non sta Coccaglio. Ah, Coccaglio Brescia. In tempo reale è arrivato. Grazie Paolo. Paolo, sei un amico. Sulla zampa, batti il 5.

I lombardi, gli emiliani sanno cos'è il capusso e il cappuccio. Vediamo un po', la sagra del capusso, la festa della trasfigurazione a Veternigo di Santa Maria di Sala. Sarà un tributo anche a Michael Jackson e ultimo, a Michael Jackson, MJ, stella mondiale, insomma, del pop e ultimo. Bravo interprete cantautore italiano. La cucina propone trippa, mamma mia, mi scriveva trippa. I bigui freschi, sì, al sugo d'anatra e in salsa ci stanno anche gli gnocchi al pomodoro al ragù. La trippa un po' mi fa, ma sarà perché ne parlo di mattina, non sono neanche le 8 a parlare della trippa. Comunque c'è questa sagra Veternigo di Santa Maria di Sala. Poi il Duna Verde, torniamo in località di mare, tra Eraclea Mare e Porto Santa Margherita c'è Duna Verde, c'è

sezione di Pellestrina, figurati se gli amici di Pellestrina non si fanno sentire. È uno degli appuntamenti più sentiti della laguna dopo la processione. La sera esplode in festa con concerti e lo spettacolo anche pirotecnico. Lì c'è la cucina tipica, la samagna, il pesce, che è qualcosa di speciale lì a Pellestrina, ciao! E poi la sagra della mussetta. Della mussetta a San Donà di Piave, grazie, salutiamo anche gli amici di San Donà di Piave, va bene, è la sagra della mussetta. Devo spiegarvi che cos'è la mussetta? Io potrei anche spiegarvelo, ma non vorrei sbagliarvi. È la sagra della mussetta.

su Radio Sorriso. Aspetta che batto 5 anche con Lino da Borgoforte, che anche lui voleva venire in mio aiuto, Coccaglio Joe in provincia di Brescia. Grazie, siete carini, e Borgoforte dove sta? Non finisce più, sarà in provincia di Brescia, immagino. Va bene, dai, ho finito la puntata, l'ultima puntata del mese di luglio, ragazzi. Tornerò domani mattina tra le 7 e le 10. Ullala, vado via di testa. Quando sento le musiche francesi, io vado via di testa. Beatrice Orrigo e Serena Lofaro con la Via in Rosa, ed è con questa che vi saluto. Ciao, buon divertimento con la vostra radio.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Sorriso!
11: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
12: 48 45 663
11: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
13: Sono le 8 e 4 minuti.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
16: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
17: Buona giornata da Federica De Boni. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera milanista aveva 66 anni. Lo annuncia il Milan sui social. Il suo esempio si legge in un messaggio e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia e Tel Aviv lascerà Gaza, scrive il presidente americano, previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. Continua ad imperversare sull'Italia la quarta ondata di calore e aumentano le città con il bollino rosso monitorate dal Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani saliranno a 19, domenica picco di temperature con 41 gradi. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
19: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Diamo i prezzi!
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sorriso.
4: È il momento di A Pieno Ritmo.
5: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ci diamo il buongiorno questa mattina grazie alle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso e il nostro direttore Alex O con L'amore è l'amore. Buongiorno a tutti voi e dai che è venerdì, siamo arrivati alla fine di un'altra entusiasmante settimana sempre qui su Radio Sorriso e siamo arrivati anche alla fine del mese di luglio. 345 48 45 663 SMS, WhatsApp, note vocali oppure 0423 736 680 o 736 681 per quanto riguarda le vostre telefonate. Raccontatemi come state, richiedete un brano a Radio Sorriso, fate gli auguri a quell'amico o a quell'amica che oggi festeggia il compleanno, l'anniversario, semplicemente fate una sorpresa musicale. Radio Sorriso serve anche questo. Poi tra poco avremo le nostre tappe fisse con l'argomento del giorno e logicamente le varie anche i vari momenti dove ricorderemo i vari appuntamenti. Intanto però direi di partire subito con una bella novità a ritmo di cumbia. Arriva la voce di Silvia, orchestra Matteo Tassi, e questa bella cumbia dal titolo Il Desiderio, sempre qui su Radio Sorriso. 345 48 45 663, attendo i vostri buongiorni.

Mariana Lanteri con Penna Nera, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica o l'amico che ci scrive buongiorno e buon venerdì, firmatevi mi raccomando nei messaggi, un abbraccio. Poi vado a salutare l'amica Laura da Cervarese e non solo, l'amico Frank da Vicenza che tra poco accontenterò con La Valle dell'Eden nella versione proprio di Marco e Calan. Saluto anche Miriam, buongiorno Giove, io sto divinamente perché è il mio ultimo giorno di centro estivo, anche se non faccio più il mattino ma solo il pomeriggio, comunque sono contenta di finire, tanti baci. E allora una buona giornata a te Miriam, un saluto a chi abbiamo appena accontentato con Penna Nera, esattamente l'amica Dina di Belluno, e continuiamo anche con la musica. Arriva Fabio Corazza con Tutta l'Italia, sempre qui su Radio Sorriso.

Mark Clan con la Valle dell'Eden, la valle sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare l'amico Mario da Gazzo Veronese e poi non solo, anche l'amica Susi di Sistiana. Buona giornata e buon venerdì, un salutone. Allora un salutone a te e un abbraccio fortissimo. Si continua con un altro bel brano di DJ Berta, Clap and Dance, sempre qui su Radio Sorriso, un bel ballo di gruppo che ci balliamo tutti insieme.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Sorriso!
5: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

Ultra Classic con Emanuele Matteo, amici noi, sempre qui su Radio Sorriso. Allora io vado a salutare gli amici di Rocca Franca, Nazarene e Gabriele, un abbraccio fortissimo, e poi buongiorno all'amica Elisa di Lonca di Codroipo. Mi fate sentire la canzone Bugiarda, beh, di Mariana Lanteri non posso metterla perché l'ho appena messa con Pena Nera, però ti metto la versione di Bugiarda nella versione proprio di Sonia Mori, questo bel brano estivo. E poi buongiorno all'amico Beniamino da Conco. Ciao Beniamino, un saluto. Saluto anche l'amico Roberto di Cavarzere, che tra l'altro ringrazio perché mi ha mandato un bellissimo portachiavi fatto da lui, e ne ho già due, molto molto belli, devo dire. Ma adesso arriva Tempo di Alligalli, Sonia Mori, Bugiarda, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle 10.

Marco Dazzi con Occhi di Mare, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiornissimo all'amica Giuliana da Montichiari, buongiorno anche alla Marcia di Fiume Veneto, che quanto vedo dal video è al mare, ma che bello! Come ti invidio, Marzia! Io ti sto invidiando in questo momento, vabbè, però andrò anch'io poi al mare, quindi sicuramente mi godrò anch'io un po' di mare. Buongiorno anche invece all'amica Caterina da Montebelluna, che ci richiede un bel brano, Michele Rodella con Bambina, e subito dopo invece Accontento, l'amica Lina di Malcontenta, che ci augura una buona giornata e ci richiede Dimenticarti Mai, in questo caso nella versione di Roberto Tagliani. Sei un

0: dimenticarti mai, Roberto Tagliani, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che voce, mamma. Allora, lanci con la stessa voce l'argomento del giorno, vai.
1: Impossibile.
0: Impossibile, vabbè, dai, lanciare la sigla che è meglio.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora, Tiziana, dove ci porti, in cosa ci porti oggi?
1: Allora, oggi parliamo di idratazione, parliamo di acqua, perché bere acqua è fondamentale, soprattutto durante le giornate molto calde come quelle che stiamo vivendo in questo periodo. Ragazzi, mai sentito un caldo così, è vero o no, Gianni?
0: Sì, è vero, effettivamente è importante idratarsi, perché si fa presto a buttare fuori liquidi in questi giorni particolari.
1: Esatto, tu pensi che bere acqua a stomaco vuoto sembra, dice la scienza dice che migliora la concentrazione, rinforza il sistema immunitario, favorisce la perdita di peso. E tra l'altro sembra che alcuni studi suggeriscono che bere acqua prima dei pasti possa anche favorire il senso di sazietà, no? In particolare quando tu, non so se a te capita, no? Dopo che hai fatto un pranzo, che hai mangiato primo, secondo, un bel piatto di pasta, ti senti pieno, no?
0: Certo.
1: E con il caldo si accentua ancora di più, no? E poi comincia a sudare. Insomma, questo è importante, bere tanta acqua, perché appunto essere idratati, no? Avere una buona idratazione sembra supporti concentrazione e normale funzionamento dell'organismo, e quindi di conseguenza anche dell'intestino, tutto è collegato. Gli effetti sulla perdita di peso poi e sul metabolismo però tendono a essere modesti e dipendono ovviamente dall'insieme delle abitudini di vita che uno ha, non dal solo bere acqua a stomaco vuoto. Allora, il quesito di oggi è: quando vi alzate anche la mattina, no? Prima l'acqua o prima il caffè? Secondo voi qual è l'abitudine che vi fa affrontare meglio questa estate, queste giornate roventi, caldissime, dove essere sudati vuol dire perdere acqua, no? Se voi sapete che il nostro fisico è principalmente composto da acqua, giusto?
0: Quindi prima l'acqua, prima il caffè, e l'acqua col caffè, ecco, almeno
1: l'acqua col caffè.
0: Ti ho risolto il problema.
1: Il caffè americano è allungato con l'acqua, per
0: quindi
1: esempio.
0: Assolutamente. 345 48 45 663 oppure
1: lo dite a Giovi 0423 73 66 80. Insomma, descrivete il vostro rapporto che avete con l'acqua. Ne bevete tanta, poca, 2 litri, 3 litri?
0: Ricordatevi di bere, anzi adesso tutti a bere un bel bicchierone d'acqua.
1: Esatto.
0: Andiamo anche io, Tiziana, ma cosa
1: esatto,
0: dici?
1: Esatto. Bollicina o non bollicina? Gasata o
0: naturale,
1: mezza
0: naturale,
1: via?
0: Naturale. Assolutamente naturale, se si può, fuori frigo, per quanto mi riguarda. Anche se fa caldo, a me piace così.
1: Anche a me, temperatura ambiente.
0: Anzi, ricordatevi di non bere l'acqua troppo fredda con questo caldo, perché rischiate l'effetto contrario.
1: Ah, sì?
0: E non va bene. Sì, fa malissimo. Così mi hanno detto, l'acqua troppo fredda con il troppo caldo fuori va a creare un cambio di temperatura nel corpo che non va bene. Così mi hanno detto. Poi
1: ditecelo
0: voi.
1: Vi aspettiamo.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Sono le 9:04.
8: A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buona giornata da Federica De Boni. Lutto nel mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della nazionale italiana, tra i più grandi e iconici difensori della storia. Era stato operato lo scorso anno per un nodulo polmonare. Il club rossonero scrive: è stato un esempio per tutti e uno dei respiri della nostra anima. Raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza, lo annuncia il presidente USA Trump. Si tratta, spiega, di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura nel Medio Oriente. La conferma dell'intesa arriva anche dal movimento palestinese. Nonostante le critiche, la FIFA di Infantino annuncia di voler proseguire la sua consultazione su un piano di investimenti privato per il calcio. La UEFA minaccia di boicottare tutte le competizioni. Contraria ai fondi privati anche la Confederazione del Nord America, Centro America e Caraibi. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai! parola di Samira.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
13: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start de lunghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da

0: abbassiamo i prezzi.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Tesoni con Magia d'Amore, sempre qui su Radio Sorriso, le voci di Chico e Susanna, sempre qui sulla radio più giovane che mai. Saluto l'amico Paolo Di Magnano che vuole dedicare a Loretta proprio questo bel brano. E allora bentornati, seconda ora insieme, si parla di acqua quest'oggi su Radio Sorriso. Vi chiediamo se prima del caffè bevete un bel bicchierone d'acqua per iniziare la vostra giornata o no, quindi siete del team acqua sì sempre, proprio anche per iniziare bene la giornata, oppure no, prima il caffè e poi eventualmente l'acqua. Quello che è sicuro è che di acqua dobbiamo berne tanta, soprattutto in questi periodi, soprattutto con questo caldo, quindi bevetene sempre un bicchiere in più, anche quando non avete tanta voglia, però un po' d'acqua bevetela sempre, sforzatevi, se ricordiamo che è importantissimo bere acqua sempre, perché con questo caldo noi sudiamo anche quando non ce ne accorgiamo. Pensate che ieri ho scoperto che noi perdiamo liquidi anche respirando, no? Stavo parlando e mi hanno proprio detto: sai che si perdono liquidi anche respirando, quindi effettivamente bisogna stare attenti, bisogna quindi andare a integrare un po' di più rispetto al solito, proprio perché il corpo poi è sottoposto anche a questi caldi. Saluto l'amica Emanuela di Montegrotto, perché lei dice: con una sposta di mente, un bicchiere d'acqua, stai bene tutto il giorno e si ha anche l'alito fresco. Dai Emanuela, ma cosa dici? Cosa dici? Vabbè dai, scusate, buongiorno, io appena mi sveglio bevo subito due bicchieri d'acqua calda, non tanto. Fa benissimo, se siamo fatti d'acqua dobbiamo bere. Ciao creature, se posso una canzone di Pietro Galassi, scusami. E allora assolutamente ti accontento, carissima famiglia di Santa Maria di Sala, effettivamente siamo fatti d'acqua e dobbiamo reintegrarla. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 73 6681. E adesso scusami, Pietro Galassi e Aurora Codazzi.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavo, amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello dalla BMST, io sono così, sono Raffaello dalla BMST, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale, sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 035 83 17 91. Musica e a dopo.

Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a innervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro. 38 euro è il prezzo, non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento. Lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao.

0: Salve di Elenatron, Petitonico, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare chi mi scrive questo bel messaggio. Ciao, sono Viola, 14 anni, vivo a Padova e vi ascolto sempre insieme a mio nonno. Siete bravissimi, vi volevo chiedere se potevate mettere Gloria, ti abbiamo accontentato prima. E poi mi scrive: io bevo sempre molta acqua la mattina, sempre fresca, così mi tengo più leggera. Brava Viola, brava che hai richiesto una canzone per il nonno. E noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non squace mai.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Riso!
11: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
12: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
14: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
15: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it. Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
10: He's on.
16: A B Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagotti e AB Record per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Graziano Cianni con Nel mio silenzio, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto all'amica Lina di Conegliano, un saluto grande cara Lina, un ringraziamento, e poi buongiorno anche all'amico Fabrizio dalla provincia di Venezia, un abbraccio fortissimo, un saluto ancora all'amica Flaminia di Santa Maria di Sala e un saluto all'amico Alessandro di San Biagio di Callalta. Se è possibile vorrei ascoltare il valzer Non c'è pace tra gli ulivi del maestro Tassinari. Acqua io la bevo sempre con poche bollicine, non troppo fredda, vedi, perché poi si può decidere acqua frizzante naturale, fredda o fuori frigo. Beh, abbiamo detto prima che quella troppo fredda non fa troppo bene, però diciamo che magari d'estate disseta anche un po' di più, chissà. Raccontatecelo voi. Intanto Massimo Burdiesi Band con Bologna Caffè.

Massimiliano Castagna con questo Bella Ligalli dal titolo Via. Buongiorno Radio Sorriso, ci tengo a salutare il mio collega Riccardo e tutta l'azienda di impianti, vi ascoltiamo sempre. Un abbraccio allora, una buona giornata e grazie mille, un saluto. E poi buongiorno anche a Luigina, mi puoi fare gli auguri a mia cognata e cognato Cesare e Maria per i loro 50 anni di matrimonio da parte di Luigina e Paolo e nipoti, metti tu una canzone a piacere. Grazie mille, allora grazie Luigina, un saluto fortissimo e auguri a Cesare e Maria. Oh, che bello, mamma mia, 50 anni di matrimonio. Vabbè, adesso scelgo un brano e poi vi rimetto un bel brano per festeggiarvi. Intanto accontento chi mi ha richiesto, non c'è pace tra gli olivi.

Sandrino Piva con buon anniversario sempre qui su Radio Sorriso ci porta al termine di queste due belle ore passate insieme. Tra poco Farfalle su due ruote con Iris, Matteo Tassi, Mariposa orgogliosa con la voce di Margherita chiude queste due ore insieme.

0: Radio. Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.

0: 345 48 45 663 è il nuovo numero degli SMS di Radio Sorriso. Fatti sentire, inviaci il tuo messaggio.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
6: Bentrovati, ecco le notizie più importanti dalla nostra regione. I medici di medicina generale entreranno nelle case di comunità del Veneto. La regione ha inviato alle aziende ULS un documento applicativo della delibera regionale 622 del giugno scorso, concordato con le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale FIMG, SMI, SNAMI e FMT che l'hanno condiviso. I medici che partecipano su base volontaria saranno presenti nelle strutture tra le 8 e le 20.
7: Nel Veneto sono possibili altre due fusioni di comuni. Si tratta di Granze con Sant'Elena in provincia di Padova e Cavasso del Tomba con Castelcucco in provincia di Treviso. I referendum consultivi sono in programma ad ottobre.
6: Il comune di Susegana è di fatto il primo in provincia di Treviso ad adottare un'ordinanza permanente che vieta la balneazione nel Piave, lo stazionamento sugli isolotti naturali e sui manufatti presenti nell'alveo e persino l'attraversamento a piedi del corso d'acqua. Un provvedimento che nasce da un'esigenza di sicurezza e che punta a prevenire tragedie in un tratto di fiume frequentato ogni estate da bagnanti, famiglie e giovani.
7: Anche per oggi la Protezione Civile del Veneto ha diramato l'allerta gialla per rischio di ondate di calore. Previsto disagio intenso per tutta la giornata sull'intero territorio regionale. Non è escluso qualche rovescio temporale di calore in montagna, in estensione anche alla pianura.
6: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
0: Il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: il momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
2: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le edizioni musicali Vocal Sound per questo bel brano del mese. Elena Camarone con Sei Tutto. Ci siamo ascoltati sempre qui su Radio Sorriso. Oggi parliamo di acqua, vi chiediamo se bevete molta acqua, se la bevete la mattina o se magari invece non riuscite, no? E poi un po' che rapporto avete, ecco, così partendo dal presupposto che bisogna avere molto in queste giornate così calde. Si continua però con la musica, arriva Veronica Cuneo, Matteo Bensi con Figlia dei Monti e vado a salutare l'amica Franca di Mestre con questo bel brano e anche l'amico Jenny di Venezia. E allora via con la musica.

0: ed è arrivato a trovarci il nostro amico Alberto di Acerbis. Ciao Alberto!
1: Ciao a te, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Sorriso, come sempre ben ritrovati, un grande piacere.
0: Hai scatenato veramente un sacco di curiosità, soprattutto Miriam, nei vari appuntamenti per questo ACUSCI2, che è questo nuovo prodotto che state raccontando ai nostri ascoltatori.
1: Mi permetto, oggi, stamattina, poi sentirete Miriam, ascoltatela bene. Sì, questo è un prodotto innovativo, totalmente naturale. Il nostro ACUC2 serve per combattere tutti i dolori articolari e artrosici grazie al collagene non puro, la boswellia, che è la pianta dell'incenso, un antidolorifico più potente in natura, la vitamina B1, B6, la vitamina C, la vitamina D3, insomma parliamo di un prodotto importante che non trovi mangiando bene, mangiando male, perché sei alto, basso, ricco, povero. Noi quando nasciamo ne abbiamo una quantità industriale di collagene e durante il nostro vita, durante il nostro tempo, noi lo consumiamo e lo troviamo soltanto con l'ACUC2 puro. Ricordo che noi siamo distributori, grazie a una battaglia anche commerciale importante, grazie anche a voi, del collagene ACUC2 per tutta l'Italia. Quindi il prodotto ACE, collagene per le articolazioni contro i dolori articolari artrosici, è un percorso importante per tutte le età, specialmente quando a una certa età non lo produciamo più, non ne abbiamo più. Bisogna avere pazienza, un prodotto naturale, ma i risultati sono straordinari. Io vi ricordo l'offerta, che è quella di ricevere una confezione a 35 euro, il trasporto è gratuito, il trattamento di un mese, ma fatelo tutti i giorni con costanza, come tutti i prodotti naturali. C'è l'offerta delle 3 a 79 e c'è l'offerta delle 4 a 100 euro. Quindi io vi do un consiglio, siccome è un prodotto importante, naturale, non è industriale, oggi approfittatene, fate questo percorso, investite sulla vostra salute, aiutate le vostre articolazioni, è molto importante. E per ordinarlo chiamate questo numero 030 68 40 408. Tra mezz'ora, un'oretta c'è la Miriam che vi spiegherà bene, voi intanto cominciate a prenotarlo.
0: E allora 030 68 40 408 per tutte le informazioni, e poi più tardi sentirete anche Miriam. Grazie Alberto, buona
1: giornata.
0: Grazie
1: a voi.

0: Suonami band con darti un beso, è complicato sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Elvira e Roberto di Vigo d'Arzere, che abbiamo accontentato prima proprio con Stelle sull'asfalto. Un abbraccio fortissimo e poi un abbraccio lo faccio a Christian di Massanzago. Io bevo un litro d'acqua naturale da frigo tra mattina e pomeriggio, però un litro è un po' poco, Christian. Allora, dicono 2,5 litri solo di acqua, che sarebbero 2,5 litri più le verdure eccetera, che contengono l'acqua, quindi un po' pochino, bisogna bere un po' di più, Christian. Intanto ci ritroviamo tra poco.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sorriso!
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive. Oltre la carta casa.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Luigi Gaglia con Corsaro, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E salutiamo l'amico Loris da Mestrino. Buongiorno Iris.
1: Buongiorno Sorrisini, buongiorno Giovanni, buongiorno anche a Loris.
0: Oggi parliamo di acqua. Sai che si dice che bisogna bere molta acqua con questi calori estivi così forti. E allora noi chiediamo ai nostri sorrisini se sono avvezzi a aprire la loro giornata con un 2, 3, 5, 10 bicchieri d'acqua oppure no, o preferiscono il caffè. E che acqua prendono? Solo naturale, solo gasata, solo fuori frigo, solo calda, fredda, solo con dentro qualcosa, perché solo acqua non riescono a bere. Oggi parliamo di acqua.
1: Allora, acqua a temperatura ambiente.
0: Okay.
1: Adesso proprio che è caldo, un po' più freddina, ma appena appena, io non riesco a bere l'acqua da frigo.
0: Ok.
1: Questo male proprio, quindi okay. Acqua naturale, poi anche leggermente frizzante.
0: Adesso hanno inventato tutte queste acque aromatizzate, che però non so se siano buone.
1: Non lo so, io
0: però
1: non le
0: puoi
1: prendo.
0: Anche fare, cioè vedo, io sono stato ad un compleanno di un'amica e praticamente nella parte diciamo dedicata alle bevande c'era anche un'acqua aromatizzata con dentro delle cose, vuol dire che era molto buona, quindi
1: non lo so. Io so che di solito quando vai nei centri estetici, nei centri benessere eccetera,
0: sì,
1: più che altro ritrovi tipo con il limone, con le varie foglie eccetera,
0: sì. Quella con le pesche dentro, in particolare rosmarino, cosa molto buona devo dire. Infatti è una cosa che ogni tanto vorrei fare, poi non so farla, quindi evito.
1: Prendi le pesche che le metti dentro, credo che non è che ci vuole.
0: Capito. Ci vorrà un attimo di attenzione, anche puoi metterci in insalata il pomodoro, cioè dovrai fare un abbinamento.
1: No, ma credo che tu l'acqua la possa aromatizzare con tutto,
0: con tutto.
1: Con tutto quello che è commestibile.
0: Vabbè, dai, vedrò. Intanto arriva Ilaria Cenciarini con questo bel moderato. Colpa mia e colpa tua, colpa di tutte e due.
1: quando sei in coppia di solito
0: è così. Di solito
1: così,
0: mezza colpa per uno e si va avanti. E tra poco poi proprio Marco Zeta con Avanti Tutta.

0: avanti tutta su Radio Sorriso. Vado a salutare Giacomo di Cavallino Treporti, che ci dice, Giovannino, che lui beve 2 litri d'acqua al giorno.
1: Male, perché sono 2,5 litri al giorno.
0: Perché?
1: Così io so che sono 2,5 litri.
0: No, in realtà dice che beve 2 litri di acqua al giorno e poi beve 2 bicchieri di vino, uno a pasto, cioè praticamente a pasto, a pranzo.
1: Sì, sì, beh, quello assolutamente è assolutamente consigliato. Però l'acqua so che siamo sui 2,5 litri.
0: Che bisognerebbe bere anche 3 in questo periodo.
1: Anche 3 anche in questo periodo. Non è facile, però bisogna sforzarsi. Esistono,
0: io non riesco,
1: diversi modi per convincersi a bere. Mm. Per esempio, ci sono delle applicazioni, degli aggeggi che ti ricordano ogni tot di bere. E tu
0: lo
1: devi
0: vedi?
1: Farlo.
0: Lo
1: sì.
0: vedi? Ieri me l'hanno rubato.
1: Te l'hanno rubato?
0: Sì. Pensavo di averlo perso, ma col cellulare l'ho cercato e quindi mi hanno rubato. Alla fine qualcuno mi ha detto sicuramente te l'hanno rubato, te l'hanno sfilato dal polso. Io a un certo punto mi sono anche resa conto, però pensavo di averlo lasciato in auto. Invece ho perso l'orologio, mi hanno rubato l'orologio, fate quello che volete, che avevo al polso.
1: Ma però tu l'hai localizzato?
0: No, è per quello che mi dicono che me l'hanno rubato, perché altrimenti l'avrei trovato se fosse stato all'interno dell'unico posto dove sono stata.
1: Va bene, amici che avete preso in prestito, magari avete trovato, allora facciamo una ricerca. Era Viola.
0: Sì, era Viola. Era Viola.
1: Se l'avete trovata, facciamo una ricerca. Noi abbiamo bisogno di
0: questo. Io spero che magari le donne delle pulizie l'abbiano trovato e che.
1: E magari si è messo in cioè magari era in una parte dove non si vedeva, poi loro l'hanno trovato.
0: Io ho rifatto il giro, non è che ho girato tutto il supermercato, nei posti dove ero stata.
1: Diamo la zona magari del supermercato, non magari.
0: No, vabbè, non lo diciamo, non è quello. Avevo trovato anche delle signore gentili che mi hanno aiutato anche a cercare, però. Vabbè, così.
1: Vabbè, così
0: dispiace proprio perché dicevamo quell'orologio
1: ti ricordava di
0: dovevo inserire, ne avevo parlato giusto l'altro giorno con il mio nutrizionista, di inserire tipo una piccola allarme per bere l'acqua, perché altrimenti io me ne dimentico.
1: Vabbè, beh, lo mettiamo sul telefono adesso. L'allarme comunque ci sarà.
0: Sì,
1: però va bene, dai. Sì, perché sono questi aggeggi nuovi che servono proprio per questo, servono per bere, per abituarci a bere, perché sempre più persone non sono abituate a bere. Andiamo avanti con la musica, ma sì, dai, Renzo Biondi, hashtag.

0: Il maestro Franco Bergamini con Cicogna, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora si continua con i vostri messaggi. Buongiorno a Raffaella di Asolo.
1: Ciao Raffaella, un abbraccione forte. Poi ciao, volevo ascoltare la canzone Ave Maria di Titti Bianchi. Ciao.
0: Dopo vediamo.
1: Dopo ti accontentiamo, sì? in qualche maniera. Ciao ragazzi, per fortuna io abito in montagna e sento meno il caldo. Io di solito bevo 2 litri di acqua naturale, temperatura ambiente al giorno, però d'estate non ne bevo molta di più. Io bevo l'acqua della salute, acqua ottima con sorgente in Val Carbonaia a Serena del Grappa. Se cercate su Google la trovate. Di solito la bevo naturale, ma a volte ci metto un dito di succo di sambuco che faccio io.

0: Dopo 2 litri d'acqua, basta, voglio qualcosa di diverso.
1: Va bene, dai, ci ascoltiamo il prossimo brano.
0: Certo, arriva questa bella novità di Demis.
1: Con entusiasmo.
0: Dai, quello che ci mettiamo sempre su Radio Sorriso. E io ne approfitto, me ne vado, ma vi lascio con Iris a parlare di acqua. E logicamente ci ritroviamo domani a partire dalle ore 15, 16, non me lo ricordo, ma sarò qua nel pomeriggio. Ciao!

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 11:01.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buongiorno, bentrovati, ecco le ultime notizie. Nelle case di comunità del Veneto arrivano i medici di medicina generale, un progetto condiviso da regione e sindacati. Soddisfatto l'assessore alla sanità Gerosa, che dice: come promesso si parte. I presidi di questo tipo in Veneto sono attualmente 99.
4: Tornano pienamente accessibili i sedili esterni a prua di alcuni vaporetti a CTV interdetti con l'applicazione di catenella in orario notturno. Una scelta imposta dall'azienda per ragioni di sicurezza che ha fatto discutere e sulla quale è stata fatta marcia indietro a seguito di una riunione presso la sede della Capitaneria di Porto alla presenza dell'ammiraglio Filippo Marini e l'assessore al trasporto pubblico locale acqueo Michele Zuin.
3: Dopo 7 mesi di chiusura per il restyling, ritorna a splendere l'Hotel Danieli di Venezia, sulla riva degli Schiavoni, iconico punto dell'ospitalità dei turisti da 2 secoli. Fu costruito nel 1471 come residenza della famiglia Dandolo.
5: La cultura.
3: È stata inaugurata nel cortile di Palazzo Trissino a Vicenza la mostra Sacrario del Pasubio 1926-2026, memoria di un secolo, organizzata dal Comune e dalla Fondazione 3 novembre 18 per ricordare il centenario dell'inaugurazione del sacello ossario.
4: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
6: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Sorriso!
13: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Band, ce la siamo ascoltati con Immagina e andiamo a salutare anche l'amico Isidoro. Ciao, un abbraccio a Isidoro. Salutiamo Anna di Ponzano che dice: ciao, mi chiamo Peppa, sono la bambina della Anna. Che bella la cagnolina, un abbraccione, ma che musetto dolce. Poi oggi è l'anniversario, 55 anni fa, purtroppo da 8, dice: mio marito mi ha lasciato, però gli dedico una canzone che a lui piaceva tanto. Oggi è la fine di luglio e allora luglio. Un saluto e un abbraccio. Grazie a voi, buona giornata. Certo, ti accontento molto volentieri anche con il brano Luglio. Poi andrò ad accontentare invece Miguel che mi ha chiamato e mi richiede la canzone di Mariana Lanteri e Renzo Biondi, Per l'eternità. E poi continueremo ancora a parlare di acqua.

0: cantare Renzo Biondi con Per l'eternità su Radio Sorriso. Continuiamo con i vostri saluti. Vado a salutare Steffi dalla Valliona che ci manda un messaggino che ora andiamo ad ascoltarci. Sentiamo un po' Doris. Cosa ci racconta.
1: Allora, io bevo come minimo 3 litri d'acqua al giorno.
0: Sì.
1: Il mio segreto è intanto la bottiglia di plastica sempre a portata di mano, quindi evito il bicchiere che non ti fa bere, non ti viene voglia di bere.
0: Sì.
1: E poi aggiungo sempre o del tè, faccio il tè solubile, oppure il tè in bustina, o anche qualche aranciata, aggiungo qualcosa sempre, perché specialmente d'estate sì, un po' di zuccheri vanno bene, un pochino, insomma, calcolo un bicchiere su una bottiglia è più che sufficiente. Ecco, la mescolo insomma con qualcosa. Faccio anche lo spritz, scherzo.
0: Beh, non sarebbe male.
1: No, altrimenti sarei già ubriaca.
0: Comunque, no, perché dai.
1: Il segreto è la bottiglia di plastica che ce l'hai sempre a portata di mano e volgarmente ci attacchi la bocca e bevi. È più comodo e ti viene più spontaneo anche. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grazie Steffi, un abbraccio forte a te, una buona giornata. Salutiamo anche Barbara da Lodi che dice: ciao Iris, sono Barbara dalla provincia di Lodi. Guarda, io bevo 2,5 litri di acqua naturale dal rubinetto, cioè col filtro del filtro bevo 2 litri di acqua al giorno, cioè in pratica praticamente filtri quella che è l'acqua del rubinetto. E dice: voglio ascoltare una canzone di Omar Codazzi. Abbiamo scelto Fante Cavallo e Red, il suo ultimo lavoro discografico.

Michele Rotella con Addio Amore Tinti lascio su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora saluto Cesarina da Brescia che dice: ciao Idis, diciamo che quando diventi anziano bevi poco, troppo poco. Io bevo 1,5 litri fuori dai pasti, acqua con limone, ho preso una borraccia con beccuccio e bevo, altrimenti non berrei neanche quel 0,5 litri, dimenticavo, bevo acqua naturale. Saluto Paola che invece, Paola, sì, lei beve acqua eccetera, però dava un suggerimento per rinfrescarsi, dice, soprattutto magari per chi non ha condizionatori eccetera eccetera: prendete il ventilatore, mettete una bottiglia d'acqua in ghiacciaia, quindi fate ghiacciare l'acqua all'interno della bottiglia, mi raccomando non con la bottiglia piena perché sapete che il ghiaccio si allarga, altrimenti mi si rompe la bottiglia, succede di tutto. Allora un po', non completamente piena d'acqua, mi raccomando, la bottiglia la mettete a ghiacciare, poi cosa fate? La mettete davanti al ventilatore quando è ghiacciata, così l'aria che vi arriva è anche fredda perché prende praticamente l'acqua ghiacciata dalla bottiglietta. Avete capito? Semplice metodo che vi ha suggerito l'amica Paola. Saluto anche Fausto che invece ora andiamo ad accontentare con l'orchestra Silvani e la mazurka Federica.

0: negli Ifere online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da 1 euro.
2: Sorriso Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
11: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
12: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu, non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
2: Sorriso.
14: Edizioni Mamma Music presentano il

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E ci siamo ascoltati anche le edizioni Mama Music con Matteo Bensi e Un bacin d'amore, il suo, uno dei suoi ultimi singoli. E continuiamo con i messaggini di saluto. Luisa di Monfalcone che mi dice: Iris, io faccio tanta fatica a bere acqua e bevo acqua e zenzero. E un abbraccione forte a lei, però bisognerebbe berla, lo so che si fa fatica, ma dopo si rischia insomma di stare male, di non stare bene, che succeda qualcosa di un po' più grave. Quindi fate attenzione, mi raccomando, cercate almeno di non disidratarvi mai, quindi possibilmente almeno tenetevi distante dagli ospedali, ecco, almeno questo. Dai, andiamo con Patrizia Ceccarelli, vero cara Luisa? Andiamo con Patrizia Ceccarelli e Baciata dal Sole, una bella baciata.

Giulia Ceccarelli con Baciata dal Sole a ricordarvi un altro grande appuntamento con noi di Radio Sorriso, perché sarà nella serata di Ferragosto e si balla con noi di Radio Sorriso a Cusignana di Giavra del Montello, quindi vi aspettiamo per un Ferragosto diverso dal solito e in nostra compagnia, ma soprattutto in compagnia del buon ballo. Ricordiamo che la struttura è anche al coperto, quindi anche in caso di maltempo la serata si fa, no, ve lo dico perché insomma magari qualcuno poi dopo dice ma fare strada eccetera, no tranquilli ragazzi, è tutto al coperto, quindi potete venire tranquillamente. E si continua dai con i vostri messaggini. Ciao Iris, buona giornata a te, sono Celeste di Pozzonovo. Io non bevo tanto, ma una bottiglia da 1,5 litri sì, al naturale, aromatizzata con rametto di rosmarino, foglie di menta, succo e scorzette di limone. Un abbraccio. Beh, niente male, niente male a livello di aroma, ne hai messi un bel po', quindi rosmarino, foglie di menta, succo e scorzette di limone. In pratica non ti piace l'acqua pura com'è, questo l'abbiamo capito. Dai, continuiamo con la musica, arrivano i Rodigini con la musica.

Roberto Scaglioni con la mortadella, prepararci al Natale. Fa un caldo, fa un caldo, e noi già però parliamo di Natale. Eh sì, perché vi porteremo in un itinerario, scusate, nel cuore della Slovenia natalizia, il 27, il 28, il 29 novembre. So che è estate, però ci prendiamo per tempo, perché lo sapete che insomma poi dopo i viaggi vanno al tutto esaurito. Quindi viaggio in pullman, partenza da Padova e dai caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia, 2 notti hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, perché ricordo durante il giorno sarete in visita, 2 serate di ballo insieme al nostro direttore Alex e insieme a ospiti a sorpresa, ci sarà la tappa al casinò con accompagnatore, agenzia, polizza sanitaria, tutto questo a 449 euro per persona in camera doppia, solo ed esclusivamente però se prenotate entro il 31 agosto, quindi avete un altro mese di tempo per usufruire di questo prezzo, 449 euro per vedere Nova Gorica, le luci, i mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled, insomma visiterete proprio il cuore della Slovenia. Noi l'unica cosa che vi diciamo è di chiamare, per qualsiasi informazione potete chiamare anche qui in diretta a Radio Sorriso allo 0423 736 680, altrimenti il nostro numero di centralino, portate pazienza se non tutti vi rispondono, però siamo così, siamo nel periodo un po' di vacanze, quindi siamo un attimo decimati tra le vacanze e tra le malattie, oserei dire. Vabbè, dai, andiamo con Frank David e Storie di tutti i giorni, e c'è chi prende l'influenza anche a luglio, può succedere.

0: Frank David, storie di tutti i giorni, brava gente su Radio Sorriso. Noi siamo giunti al termine anche di questa oretta e mezza passata assieme. Vi lascio in compagnia di Tiziana e Massimiliano, vi lascio anche con i vostri messaggini, naturalmente ancora con le vostre richieste, sempre in loro compagnia. Vi abbraccio tutti, fatti bravi, noi ci ritroviamo domani mattina sempre qui sulla radio più giovane che mai.
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote?
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.

0: Scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
1: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: E ora dello sconto alla rovescia.
3: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Una buona giornata da Mattia Venini. Addio a Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, morto stanotte a 66 anni. Malato da tempo, l'anno scorso era stato operato per un nodulo polmonare. Nel suo palmarès 3 Coppe dei Campioni, 2 Intercontinentali, 6 Scudetti e il Mondiale dell'82. Il ricordo di tutto il mondo del calcio e delle istituzioni. L'annuncio di Trump nella notte, raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas, poi il ritiro di Israele che verrà sostituito da una forza di stabilizzazione internazionale. L'intesa è stata confermata anche dai miliziani, la firma ufficiale forse settimana prossima in Egitto. Secondo weekend di esodo estivo previsto un sabato da bollino nero sulle autostrade. Secondo ANAS saranno 26 milioni le persone in viaggio nel fine settimana. Per agevolare la circolazione la società ha sospeso l'83% dei cantieri in vigore da oggi pomeriggio, il divieto di transito dei veicoli pesanti. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736680.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
8: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
9: Tutto è possibile.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Sorriso!
13: È il momento di... Ridiamoci su!

0: Anima, Lara Agostini Band, buongiorno.
1: Buongiorno e buon venerdì. Sulle mani, allora, perché stasera si balla.
0: Adesso calmati, perché ieri sera
1: il
0: mio collega ha bevuto due litri di birra.
1: Non è che devi spoilerare le cose che io ti dico privatamente, cioè voglio dire, alla gente non è che gliene può fregare di meno che ho bevuto un litro di birra.
0: No, ma lo dico perché intanto non sei normale.
1: Cioè, do brutto esempio, hai capito? Cioè tu vuoi farmi fare la brutta figura. Sei
0: comunque
1: una persona perfida.
0: Sì, sono una brutta persona.
1: E maligna.
0: Brutta persona. E dunque, adesso ho perso il filo del discorso.
1: Dai, ho bevuto un litro di birra.
0: Ecco, e mentre noi oggi si parla di acqua.
1: Ma sai che è fatta, sai che la birra è fatta anche con l'acqua?
0: Sì, però ha un grado alcolico.
1: Però è fatta anche con l'acqua.
0: Allora, bere acqua è fondamentale,
1: sì,
0: soprattutto
1: per piacere, abbassa l'ascella, che c'è l'ascella pezzata e mangi un po' di odore da cipolla, da fritto misto.
0: È vero, hai ragione. Vabbè, comunque, bere acqua, diciamolo, è importante in queste giornate così calde. Davvero oggi fa molto caldo, non so se voi ve ne siete accorti.
1: Bere ecco, litri di birra, signori.
0: Si dice addirittura che bere prima dei pasti favorisca un senso di sazietà. Età, quindi
1: vero,
0: si mangia un po' di meno.
1: Certo.
0: Comunque una buona idratazione supporta la digestione. E gli effetti sulla perdita di peso, anche sul metabolismo.
1: Fare il professore, insomma, oggi dai.
0: No, non voglio fare il professore, ma a quanto pare sembra che migliori anche il cuoio capelluto.
1: E allora,
0: nel tuo caso,
1: non è il mio caso. No, perché io bevo acqua, perché a parte la birra, ma bevo acqua, ma per quel che riguarda il cuoio
0: capelluto, ma su di te non ha fatto proprio,
1: niente.
0: Vedi, migliora la salute dei capelli,
1: ma non i miei,
0: la scienza lo dice, comunque.
1: Certo. Sì, sì.
0: Quindi la domanda di oggi è: siete del team prima l'acqua o prima il caffè? Secondo voi qual è l'abitudine che vi fa affrontare meglio queste giornate roventi?
1: E io dico, siete pro birra prima di... No, scherzo.
0: Leggi il messaggio di Luciana, dai.
1: 345, ricordiamo il numero, 345 48 45 663. Oggi un bel argomento liquido, e non culinario. Ma basta annusarti le ascelle, per cortesia, che tutte le volte che tu le alzi si sente emani odore da cipolla.
0: Non si dicono queste cose per radio.
1: Tu puoi dire che io ieri ho bevuto un litro di birra, io non posso dire che, che hai... Stavo dicendo l'alito pezzato.
0: Beh, ma
1: è vero
0: perché ho appena mangiato la pasta con i pomodorini e la cipolla.
1: Va bene, allora 345 48 45 663, a parte gli scherzi, è il nostro numero di WhatsApp Telegram, quindi potete utilizzare anche la vostra voce per mandare la risposta all'argomento del giorno, oppure anche per richiedere le vostre canzoni preferite, oppure anche per fare soltanto una dedica, e la richiesta poi magari la facciamo noi in abbinata alla richiesta, alla dedica. Andiamo a leggere Luciana di Sanguinetto, provincia di...
0: Non lo so.
1: Verona.
0: Verona.
1: Ciao, io non sono mai stata una grande bevitrice, ma dopo essere finita in pronto soccorso per 2 anni di fila, ora mi prendo un paio di bottiglie d'acqua naturale al giorno, anche se non ho sete, ogni tanto ne bevo un bicchiere e sto bene senza. PS, ti abbraccio.
0: Hai capito? Quando ti prendi lo spauracchio, poi l'acqua la bevi.
1: Quando l'acqua tocca.
0: Perché guarda che non a tutti amano.
1: Poi anche là, acqua, ci sono le acque naturali, parliamo di quelle che si frizzano da sole, come non posso
0: quelle
1: dire,
0: leggermente frizzanti, quelle
1: lì.
0: Quelle
1: poi ci sono quelle super pompate come la Perrier.
0: E poi c'è l'acqua del sindaco.
1: E poi c'è l'acqua del sindaco, che è gratis e è buonissima.
0: Esatto.

0: Clac.
1: Siamo sempre in diretta. 12...
2: Anani, Simona 40 e Sara Sogno Mediterraneo.
1: 12
2: esatto,
1: e 21.
2: E 21 proprio in questo preciso istante.
1: La...
2: Vedi, io ti ho fermato perché mancavano ancora dei secondi.
1: Esatto, esatto. Hai fatto bene. Allora, parliamo di...
2: Di acqua.
1: Acqua.
2: Allora,
1: acqua
2: team, prima l'acqua, tutta la vita. Questo lo scrive Carla. Con questo caldo mi bevo un bel bicchiere appena sveglia. Poi arriva il caffè. Buona giornata a tutti, buon caldo.
1: Anche il caffè contiene acqua, però, per dirti.
2: È vero.
1: No?
2: Cioè, e chi beve l'americano, per esempio?
1: Anche, perché il ghiaccio è fatto di acqua. Il prosecco c'è dentro l'acqua. Nel Campari, che viene fatto qua, c'è dentro acqua. Non è tutto quello che...
2: Sì, ma c'è sempre
1: l'alcol. Ma c'è un'ascoltatrice che prende l'acqua che ti fa venire la plin plin.
2: Lei ha detto proprio sempre solamente quella naturale, quella proprio che fa questo effetto. Che adesso Massimiliano ci spiegherà in termini scientifici.
1: Che cosa
2: vuol dire plin plin?
1: Plin plin che hai, che fa bene ai reni, quindi ti depura i reni e ti fa andare a fare la pipì.
2: Fare la pipì.
1: Cioè, fare pipì è buona regola, eh? Cioè, piuttosto di non farla, meglio farla, come anche la popò. No, cioè siamo alle 12:22 minuti primi, parlare di plin plin e ploplom, mi sembra il caso,
2: esatto,
1: Tiziana.
2: Esatto.
1: Comunque, se siete regolari, è meglio per voi, perché vuol dire che il vostro corpo, il vostro intestino lavora a dovere.
2: Oh.
1: Tu sei regolare?
2: Sì, ma non credo che sia importante dirlo alla radio.
1: Anzi, se voi ascoltatori e ascoltatrici siete regolari, scrivetecelo, fatecelo sapere, perché molto probabilmente voi inconsapevolmente state assumendo la quantità corretta di acqua.
2: Esatto, ma no, è andato di fatto che se tu assumi acqua regolarmente,
1: fai
2: aiuta
1: plin
2: proprio
1: plin
2: la digestione, quindi di conseguenza anche l'intestino ne porta i benefici, capito?
1: Allora, sì, vediamo se hai mai provato quest'acqua. Allora, io te la descrivo perché non possiamo fare pubblicità, beh, a parte che ormai, cioè, voglio... Allora, ha un'etichetta completamente nera.
2: Sì.
1: È nuova, cioè non è che è da anni che c'è. Mentre la sorella più antica ha un'etichetta rossa e verde. E nasce già mineralizzato, cioè già con delle piccole bollicine, non è che gli vengono aggiunte
2: da sola proprio.
1: Hai capito? Quella che inizia con
2: così.
1: La F e finisce con L.
2: Sì,
1: no, anzi, L.
2: C'è
1: la sorella più, o il fratello più nuovo, la sorella acqua, che c'ha l'etichetta nera. Cioè, prova a prenderla una volta. È. Se ti piace l'acqua gasata, non ti piace l'acqua gasata?
2: No, sinceramente. Beh, no, perché mi gonfia la pancia.
1: Io preferisco
2: l'acqua naturale.
1: Allora, se ti piace l'acqua gasata, ma tanto, tanto, tanto gasata che ti dà fin fastidio berla, prova a prendere una bottiglia di quell'etichetta tutta nera, di quella marca là. È una roba che se non hai digerito, ma quale amaro? Bevi un bicchiere di quella, fai un...
2: Davvero?
1: Porca miseria.
2: Comunque,
1: mamma
2: grazie
1: mia.
2: Che l'hai
1: davvero,
2: consigliata.
1: Io l'ho assaggiata per la prima volta quando sono andato in Francia, qua a giugno, no? Che han preso quella... Ho detto, ma che acqua è che non l'ho mai vista in giro?
2: E funziona?
1: Sì, fa, assaggia.
2: Se hai rotto
1: Brutto
2: il...
1: libero. Sì.
2: Allora, saluto Alcide da Sacile di Pordenone, lo salutiamo, dai.
1: Ciao.
2: Perché vuole ricordare la moglie,
1: certo,
2: con una bella canzone del Mulino del Po. Questa è Carezze qui su
1: bella.
2: Radio Sorriso, mentre aspettiamo sempre i vostri messaggi.
1: Dai, su, muovetevi che è venerdì. 345 48 45 663.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Sorriso!
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, il giovane che mai.
7: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storie in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.e-once.com.
10: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
11: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

Il paso doble di Vela dal titolo Do Paso Domi. Paso Domi. Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso con Tiziana e Massimiliano. Vi ricordo sempre i nostri numeri di telefono 0423 736680. Parlate con noi oppure ci scrivete o mandate un vocale al numero di WhatsApp al 345 4845 663. Oggi si parla di acqua e i suoi benefici. Voi ne fate uso la mattina quando vi svegliate, vi alzate dal letto, prima l'acqua o prima il caffè? Secondo voi qual è l'abitudine che vi fa affrontare meglio queste giornate roventi che stiamo proprio attraversando in questo momento? Sembra che il caldo non si placchi. Allora, come sanare il caldo? Bere tanta tanta acqua. Maria da Padova: ciao Tiziana, Massimiliano, io al mattino prendo una tazza da mezzo litro di acqua, poi colazione, caffè latte, nell'arco della giornata tisana, tanta. Per favore mi fate anche ascoltare segretamente da Patrizia. E allora fate come la nostra amica Maria da Padova, che ci manda un bel messaggio. Lei ha questa routine della tazza da mezzo litro di acqua e poi ci fa anche una bella richiesta al 345 48 45 63 segretamente con Patrizia. Segretamente, eccola qua, è l'anaca marrone. Ecco, pronta? Via.

0: Nicola Marchese, questo era Peccato Mortale.
1: Che salutiamo, ciao Nicola. Ogni tanto bisogna salutare anche le orchestre, i cantanti.
0: Giusto, giusto, insomma. Salutiamo.
1: Loro hanno bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di?
0: Di loro.
1: Come abbiamo bisogno degli?
0: Degli ascoltatori.
1: Oh, brava, brava.
0: Hai visto che
1: vedi,
0: sono preparata.
1: Come Carolina di Conegliano.
0: Sì.
1: Dunque, Carolina in Conegliano scrive: ciao da Carolina, non penso ci sia qualcuno che beve acqua più di mio marito.
0: È un cammello?
1: Ora... può essere. Ora che è caldo, 6/7 litri di acqua al giorno. Caspita, ne beve minimo mezzo litro alla volta. Non è bello da quanto acqua beve, insomma, un po' di...
0: Però sarebbe interessante, visto che chi beve tanta acqua a quanto pare controlla anche il peso corporeo, il peso proprio. Tuo marito quanto pesa?
1: Ma che te frega?
0: No, per
1: perché
0: capire se
1: curiosa?
0: Effettivamente 5, 6, 7 litri al giorno è magro o no.
1: Togli il medico di torno, però non so se dopo i calcoli.
0: Quando lavoravo in fabbrica, aggiunge, che fanno la visita di controllo agli esami di urine, gli hanno fatto fare due volte perché erano troppo chiare. Per forza, perché tanto liquido, cioè, tu bevi ed espelli tutte le cose che ti... cioè, le tossine, cioè, non ha... sì,
1: cioè,
0: non
1: le
0: hai...
1: tossine, quello che fanno così.
0: Sono chiare e limpide, insomma, se fai tanta pipì. Vedi, e così funzionano bene anche i reni. Quindi è fondamentale bere tanta acqua, è importante.
1: Ma no, troppo. Però cioè adesso
0: cosa?
1: Una via di mezzo
0: pesa 140 kg.
1: Ma per forza 6 litri di acqua ce li ha solo nel corpo.
0: No, ma veramente?
1: Ma veramente, te l'ha scritto, tu gli hai chiesto.
0: Guarda la Marzia,
1: ecco, invece.
0: Mi è uscito
1: anche il singhiozzo, mannaggia.
0: Che piuttosto che acqua lei beve birra.
1: Guardando la Marzia mi è uscito il singhiozzo, pensa te.
0: A Marzia, sei al mare, vedo.
1: Buona quella birra là. La bevo anch'io.
0: Ma due tipi di birra?
1: No, una sarà un tè questo.
0: Non ci credo che bevi la birra.
1: Tè limone,
0: sotto
1: tè limone.
0: Il sole, non
1: sì,
0: può,
1: ma è quella
0: bere,
1: bianca, è quella
0: dai.
1: Bianca, buonissima. Vuoi berne un secchio, non fa niente.
0: No, beh.
1: Vabbè, ma a parte la Marzia che si trova sotto l'ombrellone a Levante di Caorle, che salutiamo.
0: Andiamo in musica,
1: oltre,
0: dai,
1: oltre.
0: Graziano Cianni adesso con Uragano.

0: aria.
1: Se bevi tanta acqua, sì. Se ne bevi tanta tanta, non solo fai tanta plim plim,
0: plim, plim,
1: o meglio,
0: ma
1: acqua.
0: Fai anche plom plom.
1: Esatto, plim, una cosa plom. Un po' più sorda.
0: Vabbè, io sono Anna Maria di San Giovanni Lupatoto, che è in provincia di Verona, te lo suggerisco. Io da quando bevo 2 litri di acqua naturale al giorno, problema non ne ho più avuti. Vorrei ascoltare una canzone di Codazzi con la figlia. Grazie, ciao Anna Maria.
1: Va bene, ciao Anna Maria.
0: Poi abbiamo un collega di mia moglie. Quindi attenzione, che tra le altre cose è una botta di sarà un mese che non si vedono, perché adesso lei va a lavorare a Mestre, perché è in sostituzione di una che è in ferie. Comunque vabbè. Ciao ragazzi, sono Stefano. Effettivamente il tema di oggi non è molto indicato all'ora di pranzo, ma non importa quale, perché spariamo cavolate ogni 2 per 3. Volevo dire che io ho un ottimo metabolismo, anche se il mio consumo d'acqua è davvero minimo. Infatti non credo di arrivare a 1 litro al giorno. Evidentemente sono fortunato. Vabbè. PS, Max, com'è andata ieri sera il giro in bici al chiaro di luna? Ha mangiato tanti panini Onti? Hai capito? Vedi?
1: Panini, ma tanta birra.
0: Tanta birra, quello è il problema. Che poi andavamo via zigzag, già ci vedi poco. E fortunatamente c'era la luna che illuminava la strada, perché c'era una luna immensa, che era la luna del cervo. Tu sai che la luna si chiamava luna del cervo, quella di ieri sera.
1: Non so perché
0: si chiami luna del cervo. Evidentemente l'ultima luna di luglio si chiama, perché capita spesso fine luglio che c'è la luna piena, non so perché. Non
1: poteva
0: sta
1: capitare che vi si presentasse davanti un cervo,
0: ma anche più di un cervo, e quindi
1: bevi,
0: insomma, invece abbiamo mangiato la porchetta, un bel panino con la porchetta
1: e acqua.
0: Due birre da mezzo
1: e fiumi di birra.
0: E 4 piatti di salumi tra formaggi, cose del genere.
1: Adesso c'è Omar Codazzi con Aurora, la figlia. Un bacio d'appoggio qui su Radio Sorriso.

0: عجبی.
1: State ascoltando Ridiamoci Su. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: Sorriso!
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi www.sorriso.it.
9: Sono le 13 e 6 minuti.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Bentrovati. Il problema dei cinghiali a Montegrotto Terme è sempre più evidente, così il sindaco ha deciso di scrivere una lettera al governo. La decisione è maturata a seguito dell'episodio in cui un animale è stato trovato morto sulla strada in viale della Croce Rossa, proprio sotto Villa Draghi. Mortandello chiede prudenza ai cittadini che guidano non solo auto ma anche altri mezzi.
12: Fa tappa a Chioggia la seconda edizione dell'evento itinerante Spiagge della Salute. A pochi passi dal mare, residenti e turisti avranno l'opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti in ambito dermatologico e nutrizionale. L'appuntamento a Chioggia, unica tappa in Veneto, è per domenica al centro Astoria, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
11: Dopo 7 mesi di chiusura per il restyling, ritorna a splendere l'Hotel Danieli di Venezia, sulla riva degli Schiavoni, iconico punto dell'ospitalità dei turisti da 2 secoli. Fu costruito nel 1471 come residenza della famiglia Dandolo.
12: È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
13: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
14: Più giovane che mai.
15: Lo coccoli, ci giochi,
16: lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sorriso.
20: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Le Ganga Sister, la volta buona su Radio Sorriso, le 13:13 minuti.
2: Oggi 13 secondi. Oh, 13:13:13.
1: Caspiterina, hai
2: oggi
1: ragione.
2: È venerdì, caspita. Mannaggia, devo andare a prendere la macchina nuova.
1: È
2: io.
1: 31.
2: Vabbè, comunque, allora abbiamo la Carolina che ci manda la foto di un orso.
1: No.
2: Cioè, non abbiamo chiesto la foto di un orso, ma bensì quella di tuo marito.
1: Visto che beve 6-7 litri di acqua al giorno, dovrebbe essere magro. Ma però lei dice: no, pesa 170 kg.
2: No, non aggiungere 30 kg, che ne era 140, perché tu adesso gli metti 170.
1: Ah,
2: povero.
1: Sì, hai ragione. Scusa,
2: cioè,
1: 140 kg.
2: Voglio dire, diciamo le cose come stanno. Cioè.
1: E scrive nella foto:
2: anzi, dagliene di meno, dei 110.
1: Allora, scrive nella foto che lui è di spalle, tra l'altro. Giudica tu da questa schiena se può essere anoressico.
2: Secondo me no.
1: Nemmeno secondo me.
2: Però l'importante è che sappia amare.
1: Va bene, Carolina?
2: Bene, Carolina. Boh,
1: ti consola?
2: Poi andiamo in Brasile, che è molto più interessante che l'orso del marito della Carolina. Speriamo non stia ascoltando, perché sennò la prima volta che mi vede
1: ci arrestano.
2: Sono io l'orso e
1: ci
2: adesso
1: denuncia,
2: come ne mettiamo?
1: No,
2: vabbè, allora Savio da... Oddio, ho paura che sta scrivendo a Carolina. Allora, Savio dal Brasile ci scrive: buongiorno, ultima settimana di ferie. Ah, perché vai anche in ferie? Sei in ferie 365 giorni all'anno lì in Brasile e hai anche la possibilità di andare in ferie.
1: Mannaggia.
2: Magari le sue ferie torna in Italia.
1: Sa mai.
2: Magari una settimana, due, torna in Italia. Potrebbero
1: ti aspettiamo,
2: essere.
1: Vieni a trovarci.
2: Savio, mi raccomando. Poi...
1: Ciao, un saluto. Buongiorno, buongiorno simpaticissimi, buon pranzo. Affitto luglio e agosto un igloo, sognando il fresco.
2: Hai capito? Ma devi dire che Fiorella di Motta di Livenza ci ha mandato una foto con un igloo e un eschimese.
1: Che dice che affitta.
2: Esatto, affitta luglio e agosto l'igloo. Quindi
1: fatto di ghiaccio.
2: Sarebbe figo andare a dormire. No,
1: interessante.
2: Guarda. Cioè, sai quanti cocktail che possono uscire? Gratti le pareti.
1: Noi parliamo sotto, di acqua oggi.
2: Metti sotto il bicchiere, tac, una bella caipirinha, caipirosca.
1: Sì.
2: Cioè. Vabbè.
1: Hai indovinato, Max.
2: Vedi?
1: Io lo chiamo orso, si sa amare.
2: Magari
1: si
2: chiama,
1: sa
2: sai come,
1: amare.
2: Sai come si chiama di nome?
1: No,
2: Bruno.
1: Andiamo con
2: è vero
1: Mattia.
2: Carolina che si fa chiamare Bruno.
1: Mattia Agostini qui su Radio Sorriso, spazio tempo, che risate ragazzi oggi.

0: Cervo a primavera, eterno migratore, io rinascerò. Daniela Nespolo.
1: Sei già rinata. Cervo a primavera.
0: Ecco. No, ma adesso c'è qualcuno che ha spiegato. Si chiama la luna del cervo perché.
1: Allora, si chiama la luna. Allora, lei è Maria Grazia di Fusea.
0: Sì.
1: Tutto il mezzo, quindi Friuli. Buongiorno, si chiama la luna del cervo perché il periodo è dove i cervi perdono i loro palchi, che sarebbero le corna.
0: Ok.
1: Per poi rimettere quelli nuovi. Saluti Maria Grazia. Capito?
0: La luna
1: quindi,
0: del cervo.
1: Ieri notte potevamo trovare qualche cervo, o magari qualche corna in mezzo alla strada, perché qualche cervo si. In quel momento passava per quella strada, magari la perdeva, perché sai che si staccano da sole, non è che gli devi tirare.
0: No, si capito? Staccano da sole, infatti. Ma
1: poi crescono quelle nuove.
0: Maria Grazia, nella sua foto dello stato, ha come sfondo le tre cime di Lavaredo?
1: Non lo so, visto che non lo so, non voglio dire. Magari anche sì, può essere.
0: No, perché ho sentito che in questi giorni c'è una fila lunghissima per andare a vedere le tre cime di Lavaredo.
1: E quindi non andate a vederle, andate a vedere altre cime. Ci sono le cime tempestose anche da vedere.
0: E dove
1: molto
0: sono?
1: Belle. No,
0: È un film, è un

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso!
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive. Oltre la carta casa.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
12: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Hai capito Marco il Clan?
2: Marco il Clan, esatto, Una come te era il brano proposto.
1: Una come te.
2: Allora, non so una se vi ricordate, te. Ma qualche anno fa c'era in circolazione un'acqua che costava la bellezza di quanto, Max?
1: Beh, costava sicuramente il doppio o il triplo di quelle che si trovano in commercio senza il logo di questa protagonista che poi ha fatto una figurata meschina. Che è quella del Pandoro Gate, ecco, diciamo solo questo.
2: Sì, quindi ma avete capito? Costava,
1: non lo so, non ho idea.
2: Un litro di acqua?
1: 2-3 euro, non so.
2: 45
1: ma
2: euro?
1: No, no. Non, questo qua è un sito che rivende cose da collezione.
2: Ma questo è da collezione? Beh, ma solo per fare l'esempio di quanto arriva a costare
1: 4, 5,
2: l'acqua.
1: 6 euro mi sembra in negozio, ma no così tanto. Adesso perché non ce ne sono più, e chi la vuole, ovviamente vuole fare colazione con le collezione di bottiglie o magari di cose particolari, ovviamente chi se l'ha prese le rivende a un prezzo un po'
2: comunque
1: più
2: sia
1: esorbitante.
2: Un prezzo esorbitante, veramente.
1: Io non prenderei mai l'acqua di sta tipa qua perché.
2: Perché non la prenderesti?
1: Ma perché insomma all'acqua così tanto, non voglio dire, è buona anche quella del sindaco. No? Tu mi insegni che Santa Mama c'è una fonte sotto, vero? Dove.
2: Beh, sì, se parliamo di acqua, visto che si chiama Vedelago il mio paese, e una volta c'era proprio un lago.
1: Un
2: e
1: lago.
2: Mi ricordo
1: che
2: adesso.
1: Che fine ha fatto il lago? Non c'è più?
2: Scusa.
1: Ecco che si inciuca, aspetta che ti do una pacca sulle spalle.
2: Aspetta che bevo un po' d'acqua, ecco. Perché io, guarda,
1: a proposito
2: ne ho già bevuto 2 litri quasi.
1: Bene, brava, brava.
2: Appunto,
1: un
2: dicevo.
1: Sorso qua. Un sorso là.
2: Abbiamo le sorgenti del Sile che corrono sotto Vedelago, quindi è tutto fatto di acqua, è sull'acqua praticamente, le falde ci sono.
1: Pensa a te, i veneziani, allora che fortuna che hanno.
2: Perché?
1: Anche loro hanno l'acqua.
2: Loro
1: sotto.
2: Abitano proprio sopra l'acqua.
1: Appunto, quindi non dovrebbero avere problemi. È che c'è un po' di sale.
2: Venezia
1: è un po' salmastra.
2: Comunque a Vedelago c'era un lago.
1: Se no, che non si vede più, quindi non vedo lago.
2: Che poi, tra l'altro, la frazione, c'è una frazione che si chiama Barcon, da barca, per dire, no?
1: Ah, sì, deposito di barche. Vabbè, allora, team acqua e limone, non so se mi faccia, se faccia miracoli, ma mi dà una bella sensazione di freschezza. Poi il caffè non me lo toglie nessuno, hai capito l'amica Paola
2: a
1: di Vicenza?
2: A proposito di acqua presto al mattino, ma l'acqua e limone si dice, non so se...
1: Beh, io il limone lo metto anche nella birra.
2: Veramente, se è vero, nella, sì, nella quella birra la una...
1: Beh,
2: ci
1: no,
2: metti
1: là metto il
2: lime.
1: Le cerveza vanno con il lime, mentre le altre birre li puoi mettere anche il limone.
2: No, ma dicevo, l'acqua e limone alla mattina presto servirebbe a stomaco vuoto, ovviamente, no, per pulire il fegato, perché aiuta la pulizia del fegato.
1: Hai capito?
2: E tu preso a stomaco vuoto. Sì, sì, io sì.
1: Io
2: faccio
1: sai che
2: come l'amica Paola.
1: Io invece sai che ho iniziato da fa conto 2 settimane a prendere il magnesio supremo.
2: Ma sbagli.
1: Come sbagli?
2: Ma sbagli.
1: È scritto un cucchiaino tutti
2: devi
1: i giorni.
2: Devi bere solo acqua, te ma sbagli. Ma no, dopo ti bevi la birra che ti fa la pancia, ti fa un uovo di pancia.
1: Senti, senti il tamburo.
2: Infatti, troppa birra. Andiamo a Matteo Bensi per la nostra amica Leonilde che sta facendo riposino. Ah.

0: Viva la mamma con Luca Canali.
1: Viva le mamme.
0: Allora,
1: generale.
0: C'è Luciana che chiede un chiarimento. Parlavi di corna come queste? Sì.
1: Beh, penso proprio di sì, oddio. Parlavi sì?
0: Sì.
1: Fa conto. Dove le hai trovate o dove le hai rubate queste corna, Luciana, di Sanguinetto, che è in provincia di?
0: Non lo so.
1: Verona.
0: Verona. Luglio se ne va, speriamo che agosto ci lasci respirare. Fa rima.
1: Dicono che fino anche la prossima settimana ci sia questa, ci siano queste temperature.
0: Fino al 10?
1: Addirittura fino al 10. Beh, saranno contenti chi va in vacanza.
0: Che parte non piove. Domani è il primo agosto.
1: Domani esodo, ci sarà un casino per le strade, mamma mia.
0: Dai, infatti, che noi intanto balliamo, va.
1: Non so neanche se andar via in bici domani.

0: Purtroppo il
1: sta
0: tempo
1: sta per finire anche questa puntata, anche oggi, ma noi vi vogliamo parlare di fresco. Cosa?
0: Avevi detto che non la facevamo. Adesso cambi le cose, carte in tavola.
1: Dai, ma parliamo di fresco,
0: dai.
1: Invece
0: facciamo,
1: parliamo
0: di fresco.
1: Di Natale, ecco. Ballando in Slovenia. Oh. Ecco, è un appuntamento che si svolgerà dal 27, 28, 29 novembre 2026.
0: In poche parole, due notti.
1: Esatto, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled. Il tutto compreso in questa quota, 449 euro. Però attenzione, dovete prenotare entro il 31 agosto allo 0423 7367, agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze. Ripeto, 0423 7367, 449 euro. Dimmi cosa è compreso e poi salutiamo.
0: No, non ti dico cosa è compreso, vuoi saperlo?
1: Dai, muoviti.
0: Allora, include la quota viaggio in pullman con partenza da Padova e i caselli successivi in passaggio in direzione Slovenia. Hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, due notti. La visita è guidata di Lubiana e al lago di Bled e il trattamento in mezza pensione, quindi prima colazione e cena. E cosa importante, Alex So vi farà ballare tutta la sera con ospiti a sorpresa, perché assisterete appunto a due serate, quindi il 27 e il 28. Poi ci sarà la tappa al casinò per chi lo vorrà e abbiamo un accompagnatore dell'agenzia, quindi potete chiedere informazioni.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
0: State organizzando.

0: organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17,91.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Il tetto tiene ancora?
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
7: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Sono le 14 e 4 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
11: A lì migliora la vita.
12: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
13: Ancora un appuntamento per conoscere meglio la città metropolitana di Torino. Siamo a Carmagnola, è uno dei centri più abitati. Benvenuta al sindaco Ivana Gaveglio, buongiorno.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Carmagnola ha una particolarità, è facilmente accessibile sia dalla, diciamo, dalla città di Torino che dal territorio cuneese. La possibilità di visitare musei che abbiamo aperti sul territorio con delle chicche davvero curiose. Noi a Carmagnola, in una terra di pianura, abbiamo un museo navale, ad esempio. Abbiamo altre curiosità, abbiamo una sinagoga davvero interessante, che viene considerata una delle più belle del Piemonte. Abbiamo il museo di storia naturale, che sarà oggetto di ristrutturazione durante il percorso, diciamo, dello svolgimento dell'anno. Abbiamo momenti interessanti che sono legati ovviamente all'agricoltura e alla zootecnia, però siamo anche molto attenti a quelli che sono aspetti culturali. Con il PNRR è stata ristrutturata la biblioteca e poi la Fiera del Peperone, che è a settembre, è il momento di fine estate, davvero tante persone ci vengono a far visita.
13: Vi abbiamo raccontato un po' di più di Carmagnola, città metropolitana di Torino, per questo ringrazio il sindaco Ivana Gaveglio.
14: Grazie, vi aspettiamo.
15: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
20: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era.
5: A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sorriso!
11: È il momento di Oltre il Liscio.

Come dite, come dite? Vi siete appena alzati dal pisolino pomeridiano e volevate svegliarvi con un po' più di tranquillità. E invece no, buongiorno sorrisini da Carlotta, come anticipato ieri. Usurpo le ore del signor Claudio, ci sono io al suo posto oggi, stiamo assieme fino alle 17, pensate un po'. E abbiamo iniziato così, con tutta l'energia di Giancarlo e la Santa Monica Band, con la voce di Desiree, questo bella mix di canzoni dance. E beh, se vi siete appena svegliati dal pisolino pomeridiano, è giusto anche darsi una bella carica, non solo bevendo un caffettino. Oggi insomma siamo partiti parlando del caffettino, che si beve col bicchiere d'acqua in molti, magari più al sud che al nord, però molti bar ti danno il bicchierino d'acqua e voi lo bevete prima o lo bevete dopo. E poi si parla comunque di acqua in generale in questi giorni, poi di ondata di caldo. Mantenersi idratati è molto molto molto importante, quindi insomma andremo un po' a sciorinare questo argomento. Intanto ovviamente ascolteremo anche un sacco di bella musica che richiederete direttamente voi chiamando lo 0423 736 680, oppure l'81 finale, o ancora mandando un messaggino al 345 48 45 663. Continuiamo a scatenarci, io adesso vi sveglio alla grande. Ci sono i Rodigini con Mi pizzica.

Con Federica Cocco e Gioco di Bimba ci siamo un attimo placati dopo esserci scatenati in inizio trasmissione. Allora, sorrisini, con questo caldo voi vi state idratando? State bevendo almeno un litro e mezzo d'acqua al giorno? Avete qualche trucco per bere di più, per bere di meno? Magari vi fate il tè freddo, attenzione a non metterci troppo zucchero però in tal caso, eh? Oppure magari comprate quelle pastigliettine ai gusti frutta senza zucchero con le vitamine che si sciolgono dentro l'acqua per aiutarsi a bere un po' di più. Avete qualche trucco? Siete come mia nonna che pensava che l'acqua fosse veleno ed era costantemente disidratata? Raccontatemelo un po', io intanto continuo a farvi ballare. C'è Armando Savini con Riccioli Neri, il valzer.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€. Tutto è
5: possibile. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sorriso!
7: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
9: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
13: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavia Lattiglio in Viale Ungheria 121 / a Udine Città, farmacia Santa Maria del dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.
14: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

Le canzoni dei Nomadi in compagnia di Roberto Tagliani qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sono le 14:39 minuti. Oggi pomeriggio la signora Carlotta in sostituzione del signor Claudio. Per voi fino alle 17, giornata in cui si parla dell'acqua, dell'idratazione, argomento importantissimo perché appunto in generale è in particolare in questi giorni, perché affrontando questa ondata di caldo non possiamo assolutamente dimenticare di mantenerci ben idratati. Ci sono molte persone a cui insomma riesce un po' difficile bere molto durante il giorno perché ci si dimentica o perché insomma non si ha proprio questa grande passione. Ci sono un sacco di trucchetti in realtà per bere un po' di più, perché magari sì, l'acqua non ci fa molta voglia, ma insaporendola in qualche modo si riesce a bere un po' di più. Ad esempio vanno molto, soprattutto magari quando si va dall'estetista, nelle spa eccetera, queste acque aromatizzate. Ci si mette dentro un po' di tutto, le fettine di limone, le foglie di menta, i pezzetti di zenzero, a volte anche le fettine di cetriolo, e si ottiene un'acqua con un aroma molto fresco che invoglia a bere, soprattutto se è bella fredda, e tra l'altro è anche abbastanza purificante. Ci sono dentro vitamine, insomma questi pezzi di frutta e di erbe rilasciano delle sostanze che fanno bene all'organismo, quindi insomma è una cosa buona e che fa bene. L'avete mai provata? Io ho un sacco di ricettine di acqua aromatizzata perché ne vado particolarmente matta. Fatemi sapere se volete scoprire le ricette più bizzarre di acque aromatizzate, che ve le racconto senza problemi. Intanto adesso arrivano il trio Pacai e Stefano con la polca La Paesane.

Le canzoni di Vasco Rossi con Valentina e Andrea Fiorentini solo su Radio Sorriso. Cari amici, io saluto Elsa che mi ha detto anch'io metto le fette di cetriolo nell'acqua d'estate perché è idratante, però le tengo poco, anch'io le tengo poco effettivamente perché altrimenti il sapore risulta un po' pesantino. Certo, se poi ci aggiungi anche un po' di limone, di menta, magari si mescola un pochino, però effettivamente il cetriolo va tenuto poco. Grazie Elsa, poi tra l'altro lei recupera queste fettine, non è che le butta via, e se mangia il cetriolo un po' reidratato in questo caso, perché comunque serve sempre mangiare anche frutta e verdura ricche d'acqua, vanno d'estate, serve, non è necessario reidratarle noi, ecco, mettiamole in questi termini. Un saluto Elsa, un saluto anche a Lucio di Cervignano che dice: buongiorno da Cervignano del Friuli, per favore ci fai sentire Sapore di sale. Certo che sì, parte a ritmo di terzinato e ce la canta Eros Valbuso.

E siamo già allo scoccare della prima ora di programma, ragazzi. Mamma mia, come vola il tempo! Dai che andiamo tutti al mare con Fausto Fulgoni, ci porta lui, speriamo di sì.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: vivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: Women at Business è una startup italiana per le donne. Detto così, incuriosisce sicuramente. Ne parleremo tra poco con la fondatrice Laura Basili, cui do subito il benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
2: Una sorta di Tinder per sole donne. Ci spiega esattamente che cosa fate?
3: Sì, certo. Allora, Women at Business è un'azienda, una startup che è stata fondata nel 2020. Come diceva lei, è una piattaforma di incontri professionali tra donne e aziende basata su un algoritmo di matching. Che matcha che cosa? Le competenze femminili. Siamo un progetto inclusivo perché vogliamo includere

0: delle donne nel mondo del lavoro. Perché ci siamo occupate delle donne? Perché in quel momento storico, ma anche oggi, diciamo, sono la parte della società, la metà della mela che è più al di fuori dal mondo del lavoro, è più difficile entrare e soprattutto rimanerci. Quindi noi promuoviamo col nostro progetto l'inclusione e le competenze delle donne proprio come motore del cambiamento culturale e sociale necessario per raggiungere una società in cui ognuno possa godere di pari opportunità.
1: Questo era solo un assaggio dell'intervista che potrete ascoltare nella versione integrale sulla nostra pagina podcast del sito classe1.it. Buon ascolto!
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sorriso!
7: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Sul ritmo della simpatica cumbia con l'orchestra di Luca Roncari, eccoci qui, Sorrisini rientrati, seconda ora insieme dalle 15 alle 17, no, abbiamo iniziato alle 14 in realtà. Cari miei amici, che adesso insomma all'alba delle 15 fa caldo da voi, iniziano a ballare, si balla in casa perché all'aria condizionata, magari chi non ce l'ha, forse fa meglio starsene fermo e non accaldarsi ulteriormente. Dai dai che c'è la tarantella con Domenico Cerri che ci porta vino e amore, anche se noi stiamo parlando di acqua, ma non del contrario dell'amore ovviamente, non è acqua, è astio, l'amore va bene sempre.

Tango con Luca Sbardella. Eccoci qua, cari amici sorrisini, è giunto il momento di ricordarvi un appuntamento molto importante, perché anche se siamo insomma nel pieno della terza ondata di caldo, ragazzi, bisogna prepararsi già al Natale. Qualcuno come la nostra Antonellina lo sta facendo veramente a casa, ma c'è anche un bel programmino insomma che si potrebbe fare per il periodo prenatalizio. Infatti vi portiamo noi di Radio Sorriso in Slovenia dal 27 al 29 novembre per un itinerario alla scoperta della Slovenia natalizia, i mercatini di Natale di Lubiana, tutti luccicosi. Poi una bella gita a Nova Gorica o Nova Gorica, ditemi qual è la pronuncia giusta, voi che magari abitate più vicini al confine. Si va a vedere anche il lago di Bled, meraviglioso, sempre il villaggio degli elfi di Babbo Natale, insomma bello, bello, bello. E come mai ci stiamo già pensando a luglio che è appena finito? Beh, semplicemente perché fino al 31 agosto c'è un prezzo speciale per persona in camera doppia, 449 euro, comprensivo di viaggio in pullman con partenza da Padova, due notti in hotel 4 stelle con sistemazione in camera doppia e trattamento di mezza pensione, le visite guidate di Lubiana e del lago di Bled, due serate di musica e ballo con il nostro Alex e ospiti a sorpresa, e anche una bella tappa al casinò, pensate un po', l'accompagnatore dell'agenzia e la polizza sanitaria. Per tutte le informazioni riguardo a questo bel viaggio potete chiamare il nostro centralone, come sempre orario ufficio allo 0423 7367, e il nostro partner come al solito è Prima Rete Viaggi e Vacanze. E adesso Valzerino con Franco Bastelli e Luna Luneira.

Daniele Marcomini, la cumbia Old West su Radio Sorriso, le 15:25. Noi continuiamo a ballare, arriva la bella voce di Veronica Cuneo con E la neve cadeva.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso!
5: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai!
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Silhouette donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duochrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Ed era l'orchestra di Mary Rinaldi con Abanero. Su Radio Sorriso sono le 15:36 minuti, probabilmente è lo stesso orario anche a casa vostra. Oggi si parla di bere l'acqua. L'acqua è importantissima, idratante per questi caldi, una bella acquetta fresca, non esagerate col freddo però, mi raccomando. Allora io saluto Maria che mi dice: a me piace mettere nell'acqua le fette di limone e un rametto di rosmarino. C'è chi storce il naso, però a me piace tantissimo. Effettivamente l'acqua fresca con rametto di rosmarino, il limone e anche altri frutti, io ci metto rosmarino, limone e pesca e sta benissimo. Poi qualcuno mi chiede anche le dosi, però le dosi dipendono dal vostro gusto personale. Preferite solo un'aromatizzazione più delicata oppure un gusto un po' più forte? E lì vi regolate un attimo, provate, ne mettete un po' di meno, ne mettete un po' di più e capite anche le proporzioni. Vi piace con più rosmarino o con più limone? Lì bisogna provare, perché non c'è una ricetta giusta per tutti. L'acqua aromatizzata a qualcuno fa veramente schifo e altri invece se la bevono anche d'inverno. Bisogna vedere. Se avete anche voi una ricetta da condividere con gli altri sorrisini, chiamatelo 0423 736680 o 736681, oppure un messaggino al 345 48 45 663. Per la nostra amica adesso arriva Pietro Galassi con il mio Pappagallo.

0: nato questo merengue con Omar Codazzi. Vado a Cuba, caro Omar, veniamo anche noi, possiamo? Saluto Virginia di Vicenza che mi scrive: io ho trovato gran sollievo all'arsura di questi giorni con l'acqua tonica con ghiaccio e limone, però bacioni. Beh, non è male, anche perché così con il ghiaccio la diluisci un po' la tonica, perché nonostante il sapore un po' amarognolo è pur sempre una bevanda zuccherata e bisogna limitarsi un pochino su queste cose, è sempre meglio prediligere l'acqua pura e appunto, come dicevamo, aromatizzarla con qualcosina, anche con le fette di cocco. Comero, se a qualcuno piace, c'è chi mette menta e anguria dentro all'acqua per dare questo bel sapore dolce. Sarà buona poi l'anguria dopo che è stata in ammollo, si può rimangiare, perché ecco la cosa che a me lascia sempre un po' perplessa dell'acqua aromatizzata è che tanti frutti li butti dentro e poi cosa fai? Li butti via? Te li mangi anche se sono inzuppati? Ma ditemi voi come fate, sono molto molto curiosa. Dai che arriva Diego Zamboni con Due vite in versione baciata.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto.

E con Paolo Bagnasco in Vinassa, Vinassa, beh, si sono anche fatte le 15:51 minuti. Accidenti. Saluto Mara che ci ascolta dall'app di Radio Sorriso mentre è al mare in Sardegna. Grazie Mara, ti mando un bacione. Lei sta sorseggiando puta caso una bella acqua con le fettine di limone, quelle di cetriolo e le foglie di menta. Dice nella hall dell'albergo offrono quest'acqua, io me ne sono portata un bel bicchiere in spiaggia e devo dire che è molto rinfrescante, aiuta parecchio. E colgo l'occasione, visto che ci parla dell'app la nostra Mara, per ricordarvi che oltre a potervi portare Radio Sorriso in vacanza proprio grazie all'applicazione che c'è sia per Android che per iOS, la scaricate tranquillamente dal vostro App Store, grazie all'applicazione potete anche richiedere i biglietti per gli eventi che mettiamo in palio, sì, non ci sono solo i concorsi che facciamo qui su Radio Sorriso, ma potete anche richiederli direttamente dall'app. Andate a vedere nella sezione biglietti del menu dell'app di Radio Sorriso, mi raccomando. Non mancate. Adesso noi andiamo avanti a ballare, ci sono i Vandali con Wind of Change, quindi insomma ci emozioniamo anche un pochino.

0: rimesse in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Sono le 16:00.
2: L'ora esatta è stata offerta da
3: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Buon pomeriggio, ci sono già i primi effetti dell'esodo estivo di agosto. Vediamo la situazione in A1, ci sono code a tratti tra Modena Sud e Bivio con la 22 verso Milano. Code a tratti tra il Bivio A1 fine con Planare di Piacenza e Fidenza e una coda di 5 km tra il Bivio con la 15, Parma La Spezia e Parma, in questo caso però per un incendio. Il traffico è rallentato sempre in A1 verso Milano, anche tra il Bivio della A1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord. Code a tratti a Roma, tra Guidonia Monteceglio e Colleferro, tempo di percorrenza in questo momento di 3/4 d'ora. Andiamo alla A4, coda in uscita Bergamo per traffico intenso, per lo stesso motivo coda alla barriera di Milano Est, coda di 2 km tra il raccordo della tangenziale Est e Milano Est verso Torino, code a tratti anche tra Cormano e tangenziale Nord di Milano verso Venezia. Sulla A9, 2 km di coda tra Como Centro e Chiasso per operazioni di attraversamento della dogana svizzera. Sulla 14 code tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, code a tratti fra Borgo Panigale e Fiera in direzione di Firenze, coda anche tra Casalecchio e Bivio Raccordo con la 14, sempre per traffico intenso. Sulla 23 il traffico è rallentato tra Carnia e Pontebba verso il confine di Stato e c'è anche coda in uscita alla barriera di Ugovizza. Sono invece 6 i chilometri di coda tra Pontebba e Ugovizza verso il confine di Stato. Sulla A24 rallentamenti fra il grande raccordo anulare e il nodo con la A24 Milano-Napoli. Buon viaggio!
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Dino Bucciante, chica innamorata, rientriamo in studio, ultima oretta insieme a Carlotta fino alle 17 in questo venerdì 31 di luglio, e anche luglio lo possiamo archiviare. E arrivano Roberto Tomasi e Mirna Fox sulle nostre frequenze con questo mix di successi degli 883.

E che bel valzerino con Lorenzo Polidori qui su Radio Sorriso. Buongiorno, incantesimo, buongiorno, insomma sono le 16:15. Andiamo a Vicenza a salutare Carla che voleva ascoltare Eravamo in 19. La voce è quella di Matteo Tarantino, come ben sapete, allora ce l'ascoltiamo subito.

Cappelletti con Bella Burdella per salutare l'amico Tony di Ariano. Ciao Tony, un buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche a Gioacchino in provincia di Pordenone, un saluto anche ad Anna di Sassuolo qui su Radio Sorriso. Si balla, si balla, si balla e arrivano Romeo e Cooper Fisa con il medley di brani celebri che ci farà veramente scatenare.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
3: Obi, tutto è possibile.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sorriso!
6: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive. Oltre la carta casa.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

l'orchestra Argento Vivo con il canto del marinaio per salutare l'amico Tiziano in provincia di Verona. Ciao Tiziano, un bacione a te, buon pomeriggio anche a Valerio, a Varese. Ciao Valerio, grazie che degli auguri tardivi, ma sempre molto graditi. E salutiamo anche Antonio, naturalmente. Parta il paso doble con Tiziano Tonelli e Noce de Toro.

Era Francesca Mazzuccato con questo Fox italiano che ci ha fatto ballare con le nostre frange anni 20, e adesso invece torniamo a scatenarci in modo un po' più sauvage, perché arriva Omar Lambertini.

0: Allora, Gio Valeriani, con piacere, sono Alfredo. Piacere a voi, miei cari amici. È arrivato anche Patrick, che vi terrà compagnia fino alle 20. Ciao Patrick.
1: Ciao Carlotta, ciao Sorrisini.
0: Sei
1: un abbraccio.
0: Sei correttamente idratato?
1: Certo.
0: Oggi si parla di idratazione, di acque.
1: In effetti, stavo tornando dal lavoro e ti ho sentito parlare di idratazione. Ho sentito che tu hai anche tante belle ricette da dare.
0: Sì.
1: Per rendere l'acqua più gustosa.
0: Ci si possono, insomma, mettere dentro le erbe, i frutti.
1: Una cosa che mi ha incuriosito tanto è quella del cetriolo.
0: Sì, non l'hai mai provata?
1: No, non, sinceramente non, mi piacciono i cetrioli, veramente nell'insalata, però non l'ho mai provato l'acqua con il cetriolo.
0: Con il cetriolo. Allora, consiglio, bicchiere d'acqua,
1: sì?
0: Ghiaccio,
1: okay.
0: Ci metti qualche foglietta di menta, due o tre fettine di limone a gusto tuo, comincia con una sola fettina di cetriolo.
1: Perché, una sola?
0: Sì, perché il cetriolo rilascia molto aroma in realtà e... se non sei abituato, se non ti piace particolarmente,
1: di
0: può diventare un po' stucchevole,
1: okay.
0: Effettivamente è anche un po' indigesto.
1: Ah.
0: E quindi io di solito cosa faccio? Ci metto dentro una fettina di cetriolo, la lascio lì 2 minuti e poi la tolgo e rilascia esattamente l'aroma che serve.
1: Però,
0: poi se
1: ti
0: piace di più lo puoi
1: poi con la menta rinfresca e anche cosa hai detto?
0: E con il limone.
1: Il limone speciale.
0: Eh sì, super
1: devo
0: buono, super buono, molto consigliato. Anche pezzettini di fragola ci stanno in questo
1: addirittura
0: caso, assolutamente.
1: Ma poi
0: sì,
1: la mangi la fragola?
0: Certo.
1: Vedi?
0: Io mi mangio anche il limone in realtà.
1: Vabbè, fa bene comunque.
0: Mi mangerei anche le foglie di menta, però insomma poi rimangono tra i denti, non si sa mai. Caro Patrick, io ti lascio il comando, saluto i nostri sorrisini, ci risentiamo domenica ore 17 qui su Radio Sorriso. Arriva Morena Ciucci con il Mega Mambo. Siamo pronti?
1: Si balla?
0: Andiamo. Ciao a tutti, buon weekend.

0: State ascoltando I Colori della Musica. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
7: Sono le 17 e un minuto.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Buon pomeriggio. I campeggi e la montagna del Veneto sono risultati campioni di gradimento da parte dei turisti nei primi due mesi della stagione estiva. La regione continua a investire nel turismo, lo ha detto l'assessore regionale Lucas Pavanetto. Per quanto riguarda il Garda, comparto alberghiero con una occupazione compresa tra 75 e 80%.
10: Fa tappa a Chioggia la seconda edizione dell'evento itinerante Spiagge della Salute. A pochi passi dal mare, residenti e turisti avranno l'opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti in ambito dermatologico e nutrizionale. L'appuntamento a Chioggia, unica tappa in Veneto, è per domenica al centro Astoria, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
9: È confermata anche per domani su tutto il territorio regionale del Veneto la fase operativa di attenzione di colore giallo per il rischio di ondate di calore. Previsto tempo a tratti instabile con probabili rovesci sparsi sulle zone montane e pedemontane.
0: Gli eventi.
9: Come tutti gli anni, Back to Hogwarts torna a settembre. Quest'anno tocca a Venezia per i 25 anni di Harry Potter e la pietra filosofale. Il primo settembre, celebrazioni nel mondo per i fan del maghetto.
10: È tutto, a più tardi.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del

0: 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio grande a tutti voi in questo venerdì 31 luglio, ormai siamo giunti anche alla fine di luglio e apriamo le porte all'agosto che arriverà bello caldo come si prospetta. Un abbraccio, dicevo, a tutti voi, grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e ci siamo ascoltati le anguille del Po che ce l'ha richiesta l'amico Italo di Crocetta del Montello. Vi ricordo i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta: il 345 48 45 663 per quanto riguarda i messaggi WhatsApp, mentre se volete telefonarmi e fare anche due chiacchiere insieme a me potete chiamarmi allo 0423 736 680 o 736 681. E adesso andiamo ad accontentare l'amica Laura di Cervarese in provincia di Padova, che ci ha richiesto una bella canzone di Sandrino Piva, A tempo di polca. Arriva la moto polca, pronti che si parte ragazzi, mettiamo in moto la moto.

ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati questo bel Fox con Cinzia Belli dal titolo Ti voglio. E adesso ragazzi andiamo a salutare un'amica che mi ha telefonato e che vado a salutare subito, l'amica Valeria di Vigonovo. Grazie Valeria per i complimenti, io ti mando veramente un grande abbraccio e insomma grazie anche per ascoltare Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E ti dedico le prossime canzoni che arrivano, è un bel mix di Julio Iglesias interpretato da Graziano. E poi arriverà una bella canzone per l'amica Nadia di Treviso che ci ha richiesto Il mio regalo per te con Ornella Nicolini. Però intanto ascoltiamo queste belle canzoni di Julio Iglesias cantate da Graziano. Vi ricordo il 345 4845 663 per i vostri messaggini con la vostra bella richiesta.

ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Abbiamo ascoltato anche Il mio regalo per te con Ornella Nicolini per l'amica Nadia di Treviso, a cui mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio. Grazie Nadia per essere sempre presente nelle dirette di Radio Sorriso e con noi speaker. Un abbraccio grande, grande, grande. Adesso andiamo ad ascoltare un'altra bellissima canzone. Vi propongo la voce di Patrizia con questo grande successo dal titolo Io che canto.

0: State ascoltando I Colori della Musica. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
3: 48 45 663
2: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
11: Se cerchi dolcezza
12: o se preferisci un gusto più deciso,
11: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
12: Sono entrambi buonissimi.
11: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

Ritorniamo sulle frequenze di Radio Sorriso in diretta con il vostro Patrick. Oggi venerdì 31 luglio, sono le 17:37 minuti e io aspetto le vostre belle telefonate allo 0423 736 680 o 736 681, ovviamente anche i vostri messaggini al 345 48 45 663 con la vostra dedica, con la vostra richiesta, insomma della vostra orchestra del cuore. E allora andiamo a salutare gli amici che mi hanno telefonato, l'amico Angelo di Castel Covati in provincia di Brescia. Carissimo Angelo, ti mando un abbraccio grande, grazie anche a te per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. E poi salutiamo l'amico Plinio di Resana che ci ha richiesto la prossima canzone che andremo ad ascoltare, è La Zanzara con Omar Codazzi. Ma salutiamo anche Lea e Luigino che ci hanno scritto via WhatsApp e dicono: ciao Patrick, vorremmo ascoltare una canzone dei Mirage di tanto tanto tempo fa, Occhi pieni di vento. Allora ragazzi, vi accontento anche voi, però prima accontentiamo Plinio con La Zanzara. Pronti che si balla? Ragazzi, La Zanzara, ce ne sono tante in giro, tutta la sera siamo lì che ci grattiamo a destra e a sinistra, però sentiamo anche come funziona La Zanzara con la voce di Omar Codazzi e vi ascoltiamo anche i suoi consigli. Sentiamo.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso. Ci siamo ascoltati questa Occhi pieni di vento, un grande successo del mitico Wes. E allora, per gli amici Lea e Luigino, che abbraccio. Ciao ragazzi, un abbraccio anche a voi. Grazie per aver richiesto la vostra canzone preferita via WhatsApp al 345 484 5663. E adesso vado a parlarvi un attimino di prepariamoci al Natale, che ne dite? Visto che fa caldo, pensiamo anche un po' al fresco dell'inverno. Ballando in Slovenia 27, 28, 29 novembre di quest'anno, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica e le luci dei mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La descrizione per quanto riguarda questo bel viaggio, la quota include, la quota vi ricordo che è di 449 euro sino al 31 di agosto, e per tutte le informazioni potete chiamare lo 0423 7367 in orario d'ufficio. Vi ricordo che il viaggio in pullman, partenza da Padova con caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia, quindi verrete prelevati dei vari caselli, due notti in hotel per la resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, perché ovviamente al mezzogiorno e pomeriggio sarete appunto in escursione. Poi ci saranno due grandi serate di ballo con il nostro caro direttore Alex e tanti ospiti a sorpresa. Tappa al casinò obbligatoria, quindi vi divertirete anche alle slot machine, e l'accompagnatore agenzia con la polizza sanitaria. Questo per quanto riguarda tutto il pacchetto, tutto quello che è incluso nel pacchetto appunto di questo bel viaggio che si terrà 27, 28, 29 novembre in Slovenia con Radio Sorriso. Ringraziamo ovviamente anche l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova per il supporto tecnico, e vi ricordo che il prezzo è di 449 euro a persona con sistemazione in camera doppia. Per prenotazioni mi raccomando, sino al 31 agosto avete questo prezzo, poi insomma ci saranno delle variazioni. Mi raccomando, affrettatevi perché i posti stanno andando veramente a ruba. Andiamo a salutare adesso l'amica Giovanna di Villa Santina in provincia di Udine, che dice: buonasera a tutti, sono Giovanna di Tolmezzo, potrei ascoltare l'auretta mia e la dedico a una persona che ora è alla guida e vi ascolta. Grazie e complimenti a tutti voi. Allora cara Giovanna, ti accontentiamo subito con l'auretta mia. Arriva Michele Rodella su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick fino alle ore 20 per accontentare le vostre belle dediche e

E con le mondine ci siamo ascoltati questa bella polca dal titolo Quando saremo a Reggio Emilia. E andiamo a salutare ovviamente sulla polca anche l'amica Solidea e l'amica Dina di Rodeano Alto, a cui mando un abbraccio grande, grande, grande. Un abbraccissimo proprio veramente con tutto il cuore. Ciao Solidea e ciao Dina, e grazie per aver telefonato. Salutiamo inoltre gli amici Remo e Renata. Ciao Remo, ciao Renata, che vorrebbero ascoltare una canzone di Mary ed Elisa, La notte. Io vi accontento subito con questa bella canzone e poi saluto l'amica Enrica di Treviso, a cui mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio. Ascoltiamo La notte per Remo e Renata con Mary ed Elisa. Ascoltiamo questo bellissimo grande successo.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.

0: Pancione al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 18 e un minuto.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
8: A lì migliora la vita.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buonasera da Giancarlo Bastianelli in Spagna. Re Felipe VI sente telefonicamente il premier Sanchez e i presidenti di Ceuta e Melilla sulla crisi migratoria. Sono tra i 50 e i 60 mila i migranti arrivati a nuoto in 24 ore e 25 mila quelli già rientrati volontariamente in Marocco. Hamas accetta di procedere con la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco con Israele, ma ha precisato che l'attuazione è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF a Gaza. Hamas chiede anche l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla prima fase dell'intesa. Atteso nel fine settimana il picco dell'ondata di calore sulla penisola, 11 oggi le città da bollino rosso, domani 19, domenica saliranno a 23 su un totale di 27 monitorate. Martedì a Milano l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del calcio italiano, morto a 66 anni con i 6 scudetti, le 3 Champions League e le 2 coppe intercontinentali vinte nella sua carriera con i rossoneri. Baresi entra a pieno titolo tra le leggende del calcio italiano e mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
12: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online e se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da un euro.
4: Sorriso!
1: È il momento di cocktail di sera.
15: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo anche Lara Agostini Band per averci presentato questo bellissimo brano dal titolo Immagina su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Oggi venerdì 31 luglio, apriamo le porte ad agosto, ragazzi, domani il primo di agosto, mamma mia, già arrivato agosto. Va bene, comunque insomma andiamo avanti, sempre ascoltando Radio Sorriso che vi porta l'estate nel cuore. Andiamo a salutare ovviamente un grande signore che mi ha telefonato per la prima volta, io ho sentito la sua voce e lui mi dice, si chiama Sergio, è della provincia di Brescia e voleva dedicare una canzone alla sua bambina. Pensate, dice, vorrei dedicare una canzone alla mia bambina che si chiama Lucia e ha 80 anni. Quindi, insomma, è sua moglie Lucia. Io ti mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio, perché dalle parole che mi ha detto Sergio è veramente ancora tanto, tanto innamorato di te. Pensate che loro hanno fatto 59 anni di matrimonio, quindi ragazzi non ho parole, veramente tanti tanti cari auguri. Io sono restato a bocca aperta perché insomma ho sentito tanto tanto affetto dalle tue parole, Sergio, nei confronti di tua moglie Lucia, e sicuramente avrete avuto una bella famiglia. E io voglio dedicarvi la prossima canzone, tu mi hai richiesto un valzer e abbiamo scelto insieme questo bellissimo valzer di Raul Casadei. All'inizio c'è anche una prefazione che, in cui c'è il mitico Raul che parla. Ascoltiamola insieme e sentiamo la famiglia.
2: All'uomo accade sempre, nei momenti più belli o più drammatici della sua esistenza, perfino in punto di morte, di gridare la parola mamma. D'altra parte l'acqua, anche dal monte più alto, inesorabilmente ritorna al mare. E tu? Allorché avvertirai un vuoto nella tua vita, chissà se riuscirai a resistere alla tentazione di voltarti indietro.

E questo grande successo di Loretta Goggi, interpretato con tanta maestria da Claudia, di Marco e Claudia, Il mio prossimo amore, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 per accontentare le vostre belle dediche richieste. Dina mi ha mandato una bella foto di Solidea che lì è appoggiata a un tavolino in una pasticceria, anzi no scusa, una pasticceria, ci sono le pastine, quindi guarda che personaggio, ciao Solidea, un abbraccio. Andiamo a salutare velocemente anche l'amico Paolo di Martellago che mi ha telefonato allo 0423736680 per richiedere la sua canzone preferita. E allora la canzone preferita di Paolo è Siamo l'Italia che balla. E poi accontenteremo l'amico Antonio di Parma con un bel valzer della Vera Romagna e Baiardi dal titolo Veloce. Però pronti con la tarantella? Siamo l'Italia che balla. Siamo tutti noi l'Italia, ragazzi. Siamo veramente italiani.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Abbiamo ascoltato anche questo veloce con la Vera Romagna e i Baiardi per l'amico di Parma, l'amico Antonio, che salutiamo. Grazie Antonio per aver richiesto la tua canzone preferita qui a Radio Sorriso. Oggi venerdì 31 luglio con Patrick fino alle ore 20. Abbiamo un'altra ora e mezza davanti per accontentare le vostre belle dediche e belle richieste. Adesso andiamo in musica con la voce di Giorgia, l'orchestra di Luca Roncari. Questa è America, un grande successo di Gianna Nannini. Pronti che si parte, ragazzi? Così su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Cocktail di Sera. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
2: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Samira, concentrati, è il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Sorriso! Radio Sorriso!
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
11: Perché Nova? Del gusto è la prova.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17,91.
14: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Sorriso.
16: Edizioni Mama Music presentano il brano

ringraziamo le edizioni Mama Music per il brano del mese, questo pensiero d'amore con la voce di Federica Coco qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick fino alle ore 20 in questo venerdì 31 luglio 2026. E allora andiamo a salutare l'amica Rita di San Daniele del Friuli, a cui mando un bacio e un abbraccio. Ciao Rita, grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso, sempre fedele ai nostri programmi, sempre fedele a tutta Radio Sorriso. Grazie Rita. E adesso andiamo a salutare anche l'amica Luisa. Luisa che ci scrive dall'America, precisamente da Westchester, vicino a Filadelfia, e dice: il mio cuore è sempre in Italia, nel Friuli Venezia Giulia. Sto stirando ascoltando la grande Radio Sorriso e a guai se non ci fosse. Grazie di cuore. Se possibile vorrei ascoltare la canzone Coperta ricamata. Allora poi te la inserisco. Sai Luisa, mi raccomando, porta un po' di pazienza perché le canzoni sono veramente tante. E la dedico a tutti i miei amici che sono per strada in Friuli, anche se fa un caldo pazzesco da voi. È proprio vero, fa tanto tanto caldo. E lì a Filadelfia sono le 12 e 39 minuti in questo preciso istante. E sono pronti per un bel pranzo. Ciao Luisa, un abbraccio anche a te e grazie per aver scritto qui a Radio Sorriso direttamente dall'America. Un abbraccio grande. E adesso andiamo ad ascoltare una bella canzone che ci ha richiesto l'amico Vittorio di Goito in provincia di Mantova, questo miracolo d'amore con Ruggero Scandiuzzi e la sua bella voce.

E ci siamo ascoltati anche a Marte e a Sì, con la voce di Matteo Tarantino qui su Radio Sorriso per voi. E allora adesso è giunta l'ora appunto di accontentare l'amica Luisa dall'America, che ci ha richiesto il cielo è una coperta ricamata con la Franco Bagutti Band. E allora pronta, anche se stai stirando, Luisa, ascoltati questa bella canzone, mi raccomando, alza il ferro che non vai a bruciare le camicie, mi raccomando, il cielo è una coperta ricamata. E poi accontenteremo l'amico Cristian di Padova con una nuova luce e la voce di Igor Chimetto. Però intanto la Franco Bagutti Band per voi, eccola qua, il cielo è una coperta ricamata.

E così abbiamo accontentato anche l'amico Christian di Padova con la voce di Igor Chimetto, una nuova luce per voi su radio, Sorriso alla radio, più giovane che mai. E allora ripeto nuovamente questo grande appuntamento che riguarda Radio Sorriso, è 27, 28, 29 novembre 2026, prepariamoci al Natale ballando in Slovenia, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La quota include viaggio in pullman, partenza da Padova, e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Comprende anche due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, una visita guidata di Lubiana e una al lago di Bled. Il trattamento è quello di mezza pensione con prima colazione e cena, perché ovviamente a pranzo sarete in escursione. Poi ci saranno due grandi serate di musica, ballo e divertimento insieme al nostro direttore Alex, ospiti a sorpresa, e ci sarà anche una tappa al casinò per chi volesse appunto tentare la fortuna. L'accompagnatore dell'agenzia sarà sempre con voi e è inclusa anche una polizza sanitaria al prezzo di 449 euro per persona in camera doppia. Le prenotazioni sono valide sino al 31 agosto, anzi voglio dirvi che il prezzo è valido sino al 31 agosto, quindi approfittatene perché poi sicuramente andranno a ruba i posti. Per informazioni telefonate in orario d'ufficio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 allo 0423 7367. E ringraziamo ovviamente anche l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova per il supporto tecnico a questo grande viaggio 27, 28, 29 novembre ballando in Slovenia con Radio Sorriso, Nova Gorica, i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. Tutto questo per voi a 449 euro. Divertimento assicurato, posti bellissimi, insomma, cosa volete di più che non passare tre giorni in nostra compagnia? E quindi ci sarà anche il ballo con il nostro Alex. Mi raccomando, prenotatevi numerosi e telefonate allo 0423 7367. Detto questo, andiamo sempre in musica, ragazzi. Arriva la voce di Monica Borsato, questo grande successo internazionale dal titolo Faded.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Sorriso.
8: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 19:02.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora: morto a Milano Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, aveva 96 anni, si è spento nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro. Creò Exodus per il recupero dei tossicodipendenti, proprio nella sede della fondazione sarà allestita la camera ardente. Cambiamo argomento: saliti a 37.000 i migranti rientrati in Marocco dopo essere arrivati a Ceuta, 60.000 quelli complessivamente giunti nell'enclave. Re Felipe telefona al premier Sanchez e ai presidenti di Ceuta e Melilla per fare il punto della situazione. Sanchez farà di attacco alla sovranità della Spagna. Hamas accetta di procedere con la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco con Israele, ma precisa che l'attuazione è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF a Gaza. Stati Uniti, secondo Donald Trump, non c'è l'Iran dietro l'attacco informatico che si è verificato in Minnesota. Il presidente attribuisce l'accaduto ai responsabili dello Stato, bollandoli come incompetenti. Il caldo africano torna a interessare l'Italia. Domani 19 le città con bollino rosso, domenica saliranno a 23 su un totale di 27 monitorate. Chiudiamo con il calcio: martedì nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto a 66 anni. I 6 scudetti e le 3 Champions League e le 2 coppe intercontinentali vinte con il Milan hanno fatto entrare il capitano rossonero tra le leggende del calcio mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco.

0: nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Carissimi amici, ritorniamo in diretta sulle frequenze di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allo 0423736680 mi hanno chiamato due signore o signorine, non so, non ho neanche chiesto. Comunque un abbraccio a Sara e a Cristina di Caneva in provincia di Pordenone, e mi hanno richiesto una bella canzone di Nicola Congiu perché stasera lo vanno ad ascoltare. Allora arriva per voi Croce Delizia con Nicola Congiu e poi ci ascolteremo Omar Codazzi con Sentimento d'amore per l'amica Ivana di Vedelago. E allora pronte ragazze, visto che siete in macchina, ascoltatevi questa Croce Delizia, Nicola Congiu per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E con la voce di Omar Codazzi abbiamo accontentato anche l'amica Ivana di Vedelago. Ciao Ivana, un abbraccio grande, grazie per aver richiesto la tua canzone preferita qui a Radio Sorriso al 345 48 45 663 via WhatsApp. E adesso andiamo sempre in musica, arriva la voce di Graziano Cianni con L'amore ti cambia, una bella chizomba da ascoltare su Radio Sorriso oggi venerdì 31 luglio con Patrick fino alle ore 20.

E con Rossella Ferrari e Casanova abbiamo ascoltato questo medley di Glenn Miller, un grande, grande medley a tempo di Fox. E adesso, mi scusami Rita, mi ero dimenticato di accontentare la tua richiesta, però adesso te la accontento subito. E allora, visto che mi hai richiesto una bella polca, io ti accontento con Fiorenzo Tassinari e La Polchissima. Un saluto lo mando a Mario e Graziella che ci ascoltano da Gran Torto. Ciao ragazzi, un abbraccio grande anche a voi. Un saluto anche a Mirella di Campo San Piero e poi salutiamo ovviamente anche l'amica Giuliana di Mestre. Ciao Giuliana, un abbraccio e un bacio, è stato veramente un piacere sentirti e grazie per le belle parole che hai speso durante la nostra bella telefonata allo 0423 736 680 o 0423 736 681, se anche voi volete parlare con me oppure richiedere una bella canzone tramite la nostra linea telefonica, ma potete farlo anche tramite SMS al 345 48 45 663. Adesso vado ad accontentare anche degli altri amici, però intanto arriva La Polchissima prima della pubblicità, se no Rita mi uccide. Allora Rita, ascolta Fiorenzo Tassinari con questa bella polca.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: nell'ipere online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
1: Sorriso.
13: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo ad accontentare subito delle belle richieste che ci sono arrivate. L'amica Desi, l'amico Alessandro di Mira. Ciao ragazzi, vi mando un bacio, un abbraccio. E loro vorrebbero ascoltare una bella canzone di Daniele Cordani. Con 10 giorni arriva la voce di Pamela. Allora ascoltatela ragazzi, ve la dedico con tutto il cuore. E poi accontenteremo Rita di Belluno con una bella canzone romantica di Pietro Galassi, Guardare gli occhi tuoi. Intanto arrivano 10 giorni, la voce di Pamela, l'orchestra è quella di Daniele Cordani.

0: quanto romanticismo in questa bella canzone, guardare gli occhi tuoi con Pietro Galassi. Io spero, Rita, di averti accontentato, visto che stai anche facendo una bella camminata. Io ti auguro veramente una buona serata. E adesso andiamo ad ascoltare un messaggino che ci ha mandato l'amico Mario di Gazzo Veronese. Allora, carissimo Mario, sentitelo, perché è veramente un messaggio molto molto simpatico, anzi un vocale vorrei dire. Ascoltiamolo insieme, sentiamo.
1: Rincorro il sole, vado a prendermelo perché mi serve anche per domani. Lascia che sia caldo, mi piace. Evviva il sole, evviva il caldo, evviva tutto, evviva la vita. Buonanotte a te, buonanotte a te.
0: E questo è l'amico Mario di Gazzo Veronese. Lui dice che viva il sole, viva il caldo, viva il sole, viva il caldo. E allora, carissimo Mario, arriva O Sole Mio con Mauro Ferrara per te. E poi accontenteremo l'amica Letizia di Cerea in provincia di Verona con la mazurka estiva. Intanto, Mario, visto che hai nominato il sole, eccolo qua per te. Mauro Ferrara, O Sole Mio.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ragazzi. E allora siamo giunti al termine di queste tre ore insieme. Io vi do appuntamento a domani sera. Domani sera sarò qui a tenervi compagnia in cocktail di sera dalle 18 alle 20. Io vi aspetto sempre numerosi, come non mai, come tutti i giorni qui a Radio Sorriso. Mi raccomando, se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, dite sempre che ascoltate Radio Sorriso. Ultimo, ma non per ultimo, vado a salutare l'amico Andrea di Vicenza, che ci manda un bel animaletto, una bella foto con scritto buona serata, buonanotte. Ciao Andrea, un abbraccio anche a te, grazie per aver mandato il tuo messaggino qui a Radio Sorriso. Allora vi ricordo, ragazzi, mi raccomando, è 26, 27 e 28 di... aspetta che prendo anche il foglietto così mi ricordo meglio i giorni, che magari non vado anche a sbagliare. 27, 28, 29 novembre andremo in Slovenia e mi raccomando, 449 euro a persona in camera doppia. Sino al 31 agosto avrete questo prezzo, un itinerario nel cuore della Slovenia. Si passerà per Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled, due notti nell'hotel Perla Resort, due serate di musica e ballo con il nostro grande Alex e ospiti a sorpresa. Si andrà anche al casinò e ci sarà anche la visita guidata di Lubiana e il lago di Bled. Insomma, avremo tre giorni intensi di tante belle cose da fare in Slovenia, 27, 28, 29 novembre con Radio Sorriso. Mi raccomando, per tutte le informazioni contattate il nostro centralino in orario d'ufficio allo 0423 7367, e potete anche ovviamente prenotarvi a questo numero. Vi ricordo anche gli orari, sono dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Ringraziamo ovviamente anche Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova per il supporto tecnico. E adesso io, ragazzi, dicevo, io vi lascio con un bel mix di Adriano Celentano, scusate, cantato da Gabriele, l'orchestra è quella dei Filadelfia. Vi do appuntamento a domani sera e vi aspetto sempre numerosi dalle 18 alle 20. Però mi raccomando, ascoltate sempre Radio Sorriso, perché la radio è più giovane che mai e vi fa tanta, tanta, tanta compagnia. Amici cari, dal vostro Patrick è tutto. Io vi abbraccio, vi auguro di trascorrere una bellissima serata con le vostre famiglie e con le persone a voi più care. E allora ascoltiamo Gabriele con i Filadelfia, questo bel mix di Adriano Celentano. Un abbraccio a tutti voi, grazie. Grazie, un bacio dal vostro Patrick. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Radio Sorriso Meteo.
3: Amici di Radio Sorriso, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista in tutta Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Questa ondata di calore durerà parecchio tutta la prossima settimana, ma rischiamo di andare avanti fino alla metà del mese di agosto con temperature che toccano anche i 38-39 gradi in pianura padana già a partire da questo weekend. Da segnalare però anche qualche temporale di calore che si formerà questa sera sulla fascia alpina prealpina e l'alta pianura. Potrebbero scendere localmente anche verso la bassa pianura piemontese e lombarda. Nei prossimi giorni invece calma piatta. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
8: Perché se non Degli, non ci credi.
9: Sorriso.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
0: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sorriso!
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
4: Sorriso!
14: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
15: Certo, le mie mani ti vorrò.
14: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
15: Cerco.
14: Compagnia di Alex.

L'orchestra Biondi ha sorriso grandi firme in questo venerdì sera con la voce di Francia. Abbiamo ascoltato Seria. Ed è con questo brano che apriamo il nostro appuntamento, Sorriso Grandi Firme, Seria, un brano di Biagio Antonacci pubblicato nel 2022 come primo singolo dell'album L'Inizio. La canzone parla di una donna forte, indipendente e libera che non vuole rinunciare a se stessa per amore. Il protagonista la osserva con ammirazione e attende che sia lei a decidere se vivere la relazione oppure no. Il brano riflette sul rispetto, sulla libertà e sulla maturità nei rapporti di coppia. Proseguiamo ancora in musica e con gli amici delle nostre valli ascoltiamo il brano Poster, uno dei successi di Claudio Baglioni pubblicato nel 1975. La canzone racconta la malinconia di un amore lontano e il desiderio di ritrovare una persona amata. Il poster diventa un simbolo di ricordi, immagini e momenti passati, mentre il protagonista vive l'attesa e la nostalgia di una storia importante. Ascoltiamo con le nostre valli questo capolavoro della musica italiana, Sorriso Grandi Firme, arriva Poster.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

La voce di Stefania Cento con Chiamami ancora amore, un brano di Roberto Vecchioni pubblicato nel 2011, brano che vinse anche il Festival di Sanremo di quell'anno. La canzone è un inno all'amore inteso non solo come sentimento tra due persone, ma come amore per la vita, la libertà, la cultura e la speranza. Racconta la necessità di credere anche nei valori umani, anche in un periodo difficile, opponendosi al cinismo e alla perdita di fiducia. Proseguiamo in grande allegria, lo facciamo con Sonia Amigoni e Bellissima, un brano di Annalisa pubblicato nel 2022 come singolo e poi incluso nell'album E poi siamo finiti nel vortice. La canzone racconta la delusione e il rimpianto dopo una storia d'amore finita male. La protagonista ripensa a un momento in cui si sentiva speciale e desiderata, ma deve fare i conti con l'assenza e con i ricordi di quella relazione. Il brano unisce malinconia e voglia di reagire con un ritmo pop dance che trasforma il dolore in energia. Andiamo in musica, Bellissima, Sonia Amigoni a Sorriso, grandi firme.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. Certo, le mie mani ti vorrei. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. Cerco. Compagnia di Alex.

Con Vaya con Dios, un brano scritto da Larry Russell, Ines James e Buddy Pepper, diventato famoso soprattutto nella versione di Les Paul and Mary Ford pubblicata nel 1953. Il titolo significa Vai con Dio e la canzone racconta un addio pieno di affetto e malinconia. Parla di una separazione tra due persone che si amano, con l'augurio che chi parte sia protetto e possa trovare serenità. È un brano romantico che esprime nostalgia, dolcezza e speranza. Anno 1953. Proseguiamo con un altro bel successo e con questo noi ci saluteremo. Ascolteremo la voce di Mary Maffeis con Un Senso, un brano di Vasco Rossi pubblicato nel 2004 come singolo estratto dall'album Buoni o Cattivi. La canzone è una riflessione sul significato della vita, sulle scelte fatte e sulle cose che spesso non riusciamo a comprendere. Il protagonista cerca un senso nelle esperienze, negli errori, negli amori e nel tempo che passa, accettando anche l'incertezza e le contraddizioni dell'esistenza. Con questo io vi saluto, grazie per essere stati con me. Vi ricordo che domani sera, 1 agosto, andrà in onda la replica di due appuntamenti di lunedì e di questa sera, e poi torneremo nuovamente insieme il 3 di agosto, sempre qui sulla vostra radio più giovane che mai, e sarà ancora Sorriso Grandi Firme. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto e un sorriso!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
8: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Sono le 21 e 5 minuti.
12: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato.

0: Nato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso.
3: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
5: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
0: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 7366 12.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

le mon nus cisiche un pensier d'amor. Te luz dall'albe, o io tu splendor. Una canzon miena su de tal cur, te chianti, ninine. Soi plui che sicur che tu, come me, tu vivis le flabe di queste canzoni.

0: Oceania. Radio Sorriso. Giovane che mai, giovane che mai. Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti, adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
0: Sorriso.
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
6: mai. Sono le 22 e 5 minuti.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
5: Tutto è possibile.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Sorriso!
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio!
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
15: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Sorriso.
17: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve.

0: digitale.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Sorriso!
7: Cari amiche!
8: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
9: Sono le 23 e 3 minuti.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 5 agosto, nettarine già

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso! Radio Sorriso!
5: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
4: Più giovane che mai!
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: All'Alpe Cimbra in Trentino ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Tutto a posto a Ferragosto?
2: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
3: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
4: È Linea 80, Camper e Caravan.
5: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
6: Sorriso.
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: E si continua con un ballo di coppia, veloce e popolare, la polca.

0: È l'una e un minuto.
1: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Sorriso.
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 2:00.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Sorriso.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.